0: di deindustrializzazione. E questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
1: Persone che pagano le
0: giustizia. Pagano le tasse,
1: tasse, anche questo è
0: certamente.
1: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
0: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio. Sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.

0: Non dirmi che non credevi che fosse carica. Silvi!
1: Oh,
0: mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Pappa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
0: oh,
2: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lampert.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.

0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: E perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
2: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
2: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
2: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
2: Ma questo è Charles?
6: Sì.
2: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
2: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Pentonomy non le dice niente?
2: No.
6: Vuole un po' di vino?
2: No, grazie.
6: Avanti un altro.
2: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
2: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
2: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
2: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
2: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
2: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
2: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
2: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
2: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
2: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
2: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
2: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta.

0: Da che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
1: Salve.
2: Salve, Peter.
1: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
1: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
1: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
1: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
1: È stata proprio lei.
2: No, io non ci credo.
1: E quello lì chi era?
2: È Ponce, naturalmente.
1: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
1: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
2: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
1: Facciamo che succede?
2: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
1: Cosa, io e lei?
2: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fa attenzione.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.

0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Ma io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Halle?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Line? Quale line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: My line!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia. Taxi!
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto, cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo, anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero, era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dale. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento. Cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Ah, siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è?

0: La pistola.
1: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
4: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
1: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
1: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
4: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
4: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
4: O tu?
2: Oh...
4: O lui.
1: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
4: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con rischio che gli altri lo scoprano.
4: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
4: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
4: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
4: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
5: La mia stanza è aperta.
4: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
4: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
5: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
4: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
5: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
4: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale. È naturale.
5: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
0: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
7: Lo seppellirei in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
7: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
7: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
7: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
7: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
5: No.
6: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
7: È lassù, è lassù!
5: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì. Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La dolce è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.

0: semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia.
1: Ah.
3: Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
3: parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.

0: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: E cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?

0: Vite, mon chéri, vite.
1: Là-bas.
0: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
3: André?
0: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
3: Sì.
0: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fondo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam! Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est très urgent!
2: Ok.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: soldati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.

0: Si fermi, signora Lampert!
1: O la uccido!
2: Non ti basterà per prendere i francobolli! Dovrai venire fuori a prendermi! E io non sbaglio mille a questa distanza!
0: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi! Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
1: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
0: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
3: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene.
0: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda.
1: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
0: È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
1: Si decida, signora Lampert, ora!
3: Ah!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Cruikshank, mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Manderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Manderley. A Manderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Manderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: Smettete da strillare! Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio, Alfonso, cameriere, chiamatelo, ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, va sicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutto scuso, signor...

0: di Windsor tutto escluso e queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi sarete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscerate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: E subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto con un'altra giovane.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Vi accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, lo sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarlo.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un banco dal largo di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera, e giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupati.
1: Sì, signora Valentina.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, ma sì.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo rimbalocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.
3: Avanti.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.

0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Vesto. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.
0: Ah, è permesso, mi ha fatto, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazzi. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i nostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo.
3: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
3: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor visitatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, sì. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signora.
0: Andiamo di là, cara.

0: Spero che Alice sia di vostro gradimento.
1: Oh, sì, grazie, va molto bene.
0: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
1: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
0: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signore.
1: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
0: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
1: E com'era prima che la cambiaste?
0: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
1: In origine non era la camera del signor De Winter?
0: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
1: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
0: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
1: Suppongo che siate a Manderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
0: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
1: Capisco. E voi quando siete venuta?
0: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
1: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
0: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

camera della Laponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pinto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Potrò esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice...

0: aveva desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Sweet. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Ma che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
0: Arrivederci.
3: Arrivederci. Arrivederci.

0: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone per te, lo stesso, vero?
1: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
0: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che...

0: proprio metterla?
1: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jester, smaltisci un po' di grasso. Jester, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, bambini?
1: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
1: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
1: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
1: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
1: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jesper! Jesper! Ma dove sei?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper?
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Scusa! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Chester.
1: Ma che Chester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami! Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Manderley. Oh, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci penseremo più.
1: Va, lasciami, Chester.

0: Che state facendo ora?
1: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il
0: titolo. Oh, è stata un'idea di Massimo?
1: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
0: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
1: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
0: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
1: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
0: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
1: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
0: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
1: Sì. Sì, a lei.
0: A che cosa le serviva la capanna?
1: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
0: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
1: Sì. Sì, i capovolsi affondò. C'era una falla a bordo.
0: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
1: Non aveva paura di nulla.
0: E dove la ritrovarono?
1: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
0: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
1: Non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirmi.
0: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità. Se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno. Ah,
1: certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Sì, io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, ma qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
1: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla.

0: dite, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andava a letto. Ho richiamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter.
0: Benissimo, darò ordine a proposito.
1: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
2: eh? Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te la dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
2: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
3: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
2: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
3: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
2: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
3: Come vuoi, cara.
2: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
3: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nascita.
2: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera, non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
0: Capisco, hai freddo,
2: Che cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
4: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
4: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
4: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
0: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fernand. L'ammiraglio e la signora Burke.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato, io.

0: visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, ma...

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendele? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Yeah.

0: Franco, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un Panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il Panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel Panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere colpa. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo. Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

Poi fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente.

0: Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbe un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo 4 giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio? Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo 4 giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Devo averla colpita. rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia!
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto?
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo. Tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per dirti.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene, colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Broly?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Fritz. Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è questo incubo. Ah. È scomparso per sempre. Quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore.
0: Sempre tanto invecchiato. Non passi mai.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente avevo un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Ricordate la defunta signora De Winter,
2: Se
1: vero?
2: n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eh? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più?
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo,

0: li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
0: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
0: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato.

0: Il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
0: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
2: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
2: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
3: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
3: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
3: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
3: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
3: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
3: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
3: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
4: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
5: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
4: Very good.
6: È veramente stupido svenire così.
0: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduta la calma.
6: Ti supplico, sii prudente.
0: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
6: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
0: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
6: Grazie.
0: Stai meglio?
6: Sì, Massimo.
0: Torna subito.
6: Sbrigati.
7: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
6: Fareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
7: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
8: Che volete, Pavel?
7: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
8: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
7: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna.
8: Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui.
7: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
8: Che volete discutere?
7: Boh, l'affondamento del panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
9: Dite, signore.
7: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
9: Subito, signore.
7: Melin, chiudete lo sportello.
9: Sì, signore.
7: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento Perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
8: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
7: Oh, non voglio infastidire.

0: dirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, brava. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
1: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
2: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata. A più tardi. Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
3: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
0: Splendida, splendida, sembra di essere...
3: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
2: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
3: Oh, subito, signore.
4: Dov'è il signor De Winter?
3: Nell'altra stanza, signore.
2: Il colonnello Giulian, il signor Pavel.
0: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
2: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
2: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
1: È un ricatto. Pure semplice.
6: Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
7: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
7: Attenta, Pavel, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
7: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
7: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
1: È ridicolo perfino, stavi ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
7: Niente, De Winter!
8: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
3: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
7: No, no, niente. Lasciateci solo.
3: Bene, signori.
7: Ora, Pavel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
1: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
8: qui. Fammi
1: restare,
8: ti prego, Massimo.
1: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
7: La mia opinione su Pavel non è migliore della vostra, Grolley.
5: Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
4: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, eccola obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulia e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
4: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
4: No, cercate di capire, chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
4: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca, sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
8: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
5: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
8: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
4: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
8: Non lo so.
4: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
5: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
4: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
8: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
4: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
8: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
4: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
8: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
4: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
5: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
4: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
5: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
4: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
5: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
4: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
8: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
4: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
8: Ti aspetterò a casa.
5: Pronto, Massimo?
4: Sì.
5: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore
0: per me. Non cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.

0: perché?
1: La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
0: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
0: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
2: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
3: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
0: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna, mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
0: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
0: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
3: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
3: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
3: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
0: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
3: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
0: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro. Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
3: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
0: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
3: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
0: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
3: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
0: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
3: Arrivederci, Grodi. Massimo ha trovato un vero amico.
0: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
5: No, non c'è nulla.
0: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
5: Non ci pensate più.
0: Ti ringrazio, Frank.
6: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha preso in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
7: E la vostra auto?
6: Sì.
7: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
6: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
0: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
6: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
0: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Danvers è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

0: viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento,
1: Buongiorno.
0: poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di ENI per
1: Buongiorno.
0: l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte
1: Buongiorno.
0: diverse. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi: ci sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema portuale, ma c'è anche il mondo dell'impresa e della la scuola, appunto, di ENI per l'impresa. Quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il Comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum.

0: Forum che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: Ma intanto buongiorno a tutti, il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno, io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo, noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città, al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, giorno?
1: Noi contribuiamo all'organizzazione e contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, ENI e main partner di questa manifestazione e JAUL, la scuola di ENI per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
0: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea e andare poi sul concreto. Sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
2: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo.

0: di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
1: Allora, mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
2: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu, fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
1: Questo è un tema molto, molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ecco, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini, conoscono poco.
2: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
1: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
3: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
1: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più.
3: Ah,
1: Infatti,
3: ok,
1: allora
3: allora.
1: Andiamo con, eccolo qua, io le chiedo scusa, te la stiamo obbligando ad un collegamento in, insomma, in questa situazione.
0: Purtroppo c'è la vita reale di figli,
1: certo,
0: che vanno portati
1: a scuola. Ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste due giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
0: Sì, noi diciamo abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasformano in valore reale per l'economia.
1: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
0: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25, siamo stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa di fatto in pochi mesi.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni.
0: Grazie.
1: Un ultimo giro di domande con gli altri due ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno. Dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
3: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile, quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
1: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtech Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Uricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia: quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
3: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi, sì. Devo correre via, quindi grazie.
1: Grazie per essere stato con noi, vice sindaco di Taranto,
3: Laura.
1: Matteo Giorno.
2: Ciao,
1: buona giornata e buon lavoro. Fra poco libero anche Laura Cimaglia, vi ho obbligato a qualche minuto in più di diretta.
2: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi... La domanda che mi hai fatto è molto importante, perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi.

0: i convegni anche a livello internazionale, non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle 2 giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte. Sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda dell'ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
1: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
2: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. Si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare. Insomma, il maggiore allarme si versa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre, anche gli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
1: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno oppure dobbiamo considerarlo insomma ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
2: C'è una risposta e una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare conto.

0: riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che finisce, diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè, quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono: dottoressa, mi ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso, soprattutto, perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni, per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare?
0: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
1: Certo,
0: anzi,
1: questo è chiaro.
0: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè, quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi, prima di esporre un giudizio, io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no, passo dopo passo, dovessi, cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui, diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte, che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente

dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa. Per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro, in questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo, la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine, vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e è genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier

0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
3: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
4: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
3: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
5: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
3: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
6: Solo 150.000.
7: Qual è l'obiettivo?
4: Far ragionare questi bifolchi.
7: In cifre?
4: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
6: Ma che pezzo di merda!
5: Non avrete mai i vostri soldi.
4: Troveremo un accordo qui e ora.
8: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
3: La smettete di prenderci per il culo?
6: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
3: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
5: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione molto importante e bella della

0: L'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Granfondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo.

0: così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte
0: del mare, che non è qui perché sono in bellezza ci batteva.
1: Esatto, no, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent

0: Crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Saco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia. Dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo continuando a parlare degli sviluppi dell'omicidio di Saco Bacari avvenuto una settimana fa in Piazza Fontana. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne del gruppo che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso delle dichiarazioni spontanee. Ha detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118 perché era dentro il bar a fare colazione e questo bar torna al centro perché il questore di Taranto ha deciso di chiuderlo per 2 mesi poiché frequentato da pregiudicati. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Saco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando dichiarazioni spontanee. Ero all'interno del bar a far colazione, mi sono reso conto solo dopo l'arrivo del 118 che Saco fosse stato ferito. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Saco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe

0: avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il quindicenne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il ventenne Fabio Sale, dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonacci. Dagli atti dell'inchiesta emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho. Poco prima dell'aggressione mortale, un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sakho si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I tre avrebbero circondato il 35enne, mentre un quarto ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sakho avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello, poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come "Stai bene, infame, stai facendo la parte", ma Sakho non stava ben affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bakary Sakho non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.
1: La deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio, proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare. Ha detto: abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta, ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale e un miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Sakho Bakary. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Contegiacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bakary Sakho in Piazza Fontana. Vediamo il servizio.
2: Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bakary.
3: Questo matrimonio non è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
2: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore.
1: Cambiamo

0: Argomento, l'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Con lo striscione Nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito ci sono anche i costi di gestione della futura struttura, come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini.
2: Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Serve una legge speciale su Taranto, basta le barzellette che dicono, perché 80 milioni serviranno per personale all'anno in più e 40 milioni per la manutenzione.
1: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà, tra carenza di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte e dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
3: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Verini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti i giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati. C'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.
0: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
4: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
5: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
4: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie, ecco le soluzioni proposte dall'amministrazione.
5: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
0: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
6: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali

0: continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
1: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene e non sanno come fare.
0: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
2: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, diciamo, li mostro ai cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose perché andiamo a scoprire sempre che ci sono delle cose che non vanno, che non vengono prese in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza, quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
0: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
2: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è manco neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, ma Massafra altrettanto, quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
3: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
5: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi, al fine di parlare della, non solo della legalità in sé, ma anche della produttività e di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo, per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
6: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
3: Cambiamo argomento. Ieri ed oggi al Marta le guide hanno tra i 10 e i 12 anni. È Archeo Bimbi, il progetto dell'Istituto Comprensivo Volta che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta, parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e i 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeo Bimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il 3° anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e

0: 33 i docenti accompagnatori, in tutto un migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
1: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tarantovo riecheggia delle bellissime voci degli strumenti musicali degli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Museo Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede che nasce dalla collaborazione tra l'istituto e il museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la cultura.
2: Oggi rappresenta un momento conclusivo, ma che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che è non solo rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche da visitatori qualsiasi, che possono essere quelli del territorio, ma anche visitatori stranieri.
0: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale, che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli, che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
3: Questa esperienza già dal primo anno mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque siamo in mezzo alla storia e abbiamo scoperto molte cose nuove.
4: Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, che dentro la sua parola l'anno scorso, e lo sarà questa volta in inglese o francese, con le lingue straniere, che questo è l'anno scorso mi italiano.
0: E adesso la pagina sportiva.
5: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario, blindando la scelta di giocare ancora a Massafra. Per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma Ladisa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine e sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblu ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato Ladisa, ricordando che la macchina societaria, partita ad agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice, serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
6: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo segnamano, il match è finito.
5: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magri si laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile della Quero Chilorio ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara ha prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.
0: E chiudiamo così questa nostra edizione serale. Grazie per essere stati con noi.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto

0: Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?
12: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo. Ovviamente la vita di questi ragazzi... Sì.
11: Mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni o sbaglio?
12: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro, questa settimana ecco ci stavamo sentendo lunedì per dire.
11: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato, la moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi sì. Insomma proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto, e questo lavoro da bracciante era un lavoro diciamo momentaneo in attesa di tornare nella ristorazione se possibile o no?
12: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
11: Caterina, come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakary?
12: Venerdì mattina? No, sabato mattina, mattina presto ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, e invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
11: Lui era solito passare da, scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare al lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì insomma per caso? Cosa ti hanno detto i suoi amici?
12: Lui era passava, cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra, quindi sì, passava dalla stazione sempre tutte le mattine.
11: Che ragazzo era Bakary? Che carattere aveva?
12: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto, una persona molto molto serena, non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, come, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
11: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna, tu adesso stai andando da lui.
12: Sì, sulle mani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bakary era rimasto qui, sì.
11: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri per sulle mani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakary è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre sulle mani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
12: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia, sì. E un altro cugino dalla Sicilia. Però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
11: Questo è un altro tema, quindi sì, state anche come associazione, immagino, pensando a

0: una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
1: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come fare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
0: Bacari non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma, sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
1: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che questo che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché venga ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
0: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
1: Assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
0: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Contegiacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco.

0: Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
1: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola.

0: che sta su Grottaglie, mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. E non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui
1: Il
0: indossa il vestito della festa, il
1: vestito della
0: vestito della
1: festa, infatti,
0: preghiera.
1: stavo per dirlo, è il vestito della festa che probabilmente appunto è associato a quella
0: A
1: giornata.
0: quella giornata,
1: Una
0: sì.
1: giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma, un po' l'odio razziale nei post. Ora, diciamo, dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
0: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa ad opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine. Non solo insulti, quindi, aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. No, noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto è con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro. Non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
1: Questo è l'altro tema, anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista, come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
0: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema

0: tema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi, è che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere, concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
1: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Billò sta parlando dell'associazione,
0: No,
1: l'associazione.
0: no, no, noi, no, noi intendo la società, il
1: Ah, noi come
0: territorio,
1: territorio,
0: sì.
1: allora non avevo
0: Noi
1: capito io.
0: come
1: Benissimo.
0: associazione ci
1: Su
0: rifiutiamo di gestire
1: dei
0: CAS
1: CAS,
0: già
1: sì.
0: dal
1: Ok,
0: 2017.
1: quindi noi come territorio,
0: Come
1: insomma.
0: territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
1: Cosa si
0: Tutti,
1: faceva prima e cosa si fa adesso?
0: prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti, progressivamente. Ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti
1: Susseguiti.
0: hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più, dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche. Indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi, noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
1: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
0: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani, no? E quindi si costruisce appunto questa immagine, che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR, a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano. appunto, è sempre una questione di umanità.
1: Intanto, di prossimità probabilmente prossimità, anche.
0: Certo. Ma intanto per

0: che i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione. Quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità. Cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile. Si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue. Quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo perché poi sono case che non sono, spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, a questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi, insomma, le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma, si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto, insomma, è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post, insomma, a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito
0: Al
1: a
0: delinquente.
1: colpevolizzare la vittima.
0: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona. Restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione, che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni a
1: Tanti, sicuramente di
0: Taranto,
1: anno in anno
0: che è la
1: diminuisce il
0: conseguenza di
1: numero
0: un
1: degli
0: processo
1: abitanti.
0: di deindustrializzazione. E questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
1: Persone che pagano le
0: giustizia, pagano le tasse,
1: tasse, anche questo è
0: certamente.
1: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
0: Sì, oggi

0: Pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
1: Buongiorno.
0: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of JOL, la scuola di ENI per
1: Buongiorno.
0: l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, realtà tutte
1: Buongiorno.
0: diverse. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo. Purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi: ci sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema mortale, ma c'è anche il mondo dell'impresa.

0: Della la scuola appunto di Eni per l'impresa, quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città, al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
1: Noi contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente, diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione, ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, Eni e main partner di questa manifestazione e Jaul, la scuola di Eni per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
0: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto? Sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
2: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
0: Allora mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
3: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
0: Questo è un tema molto molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini conoscono poco.
3: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema, proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino a pochi anni a questa parte è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che, al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione, diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate, perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
0: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica?
1: Chiedo scusa, ma era saltato un...

0: Dell'audio non credevo fosse a me.
1: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più. Infatti,
0: Ok,
1: allora
0: allora.
1: andiamo con eccolo qua. Io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento insomma, in questa
0: Purtroppo
1: situazione.
0: c'è la vita reale di figli che
1: Certo,
0: vanno
1: ha
0: portati a
1: ragione,
0: scuola.
1: ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste 2 giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
0: Sì, noi diciamo, abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto, molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasforma nel valore reale per l'economia.
1: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
0: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25 siamo stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa, di fatto in pochi mesi.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni, un ultimo giro di domande con gli altri 2 ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno, dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
0: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere, che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto, quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
1: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtec Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Oricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia. Quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità. Io vi

0: Scusa, ma ne approfitto per salutarvi,
1: Sì.
0: devo correre via, quindi
1: Grazie per
0: grazie,
1: essere stato
0: aspetto
1: con noi, vice
0: Marina.
1: sindaco di
0: Ciao Laura.
1: Taranto. Matteo Giorno,
0: Ciao
1: buona
0: Mattia.
1: giornata e buon lavoro. Fra poco
0: Ciao. No,
1: libero anche Laura Cimaglia. Vi ho obbligato a
0: non è un
1: qualche minuto in
0: problema.
1: più di diretta.
0: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi. La domanda che mi hai fatto è molto importante perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle 2 giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico. Di cui mi pregio di far parte, sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
1: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER della ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
2: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. Si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare. Insomma, il maggiore allarme si versa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre, anche sugli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
1: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce.

0: e acutizza il fenomeno, oppure dobbiamo considerarlo, insomma, ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
1: Facciamo una risposta in una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che inibisce diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono, dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso soprattutto perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni per cui l'eteros, la differenza non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma in generale quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità diverse e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado magari sociale e familiare?
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi prima di esporre un giudizio io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no, passo dopo passo, dovessi cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità.

Che probabilmente un'epoca in cui diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte, che cos'è che possiamo attivare? No? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa. Per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro, in questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo, la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine, vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Omicidio di Sacco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia, dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo continuando a parlare degli sviluppi dell'omicidio di Sacco Bacari avvenuto una settimana fa in Piazza Fontana. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne del gruppo che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso delle dichiarazioni spontanee. Ha detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118 perché era dentro il bar a fare colazione e questo bar torna al centro perché il questore di Taranto ha deciso di chiuderlo per 2 mesi poiché frequentato da pregiudicati. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando dichiarazioni spontanee. Ero all'interno del bar a far colazione, mi sono reso conto solo dopo l'arrivo del 118 che Sacco fosse stato ferito. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Sacco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il 20enne Fabio Sale, dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonacci. Dagli atti dell'inchiesta emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bacari, Sacco. Poco prima dell'aggressione mortale un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sacco si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, 2 giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I 3 avrebbero circondato il 35enne, mentre un 4° ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sacco avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello, poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come «stai bene, infame, stai facendo la parte», ma Sacco non stava bene affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bacari Sacco non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.
1: La deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto Piero Bitetti una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio, proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare. Ha detto: abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale e un miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Sacco Bacari. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Conte Giacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bacari Sacco in Piazza Fontana. Vediamo il servizio.
3: Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bacari Sacco, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bacari.
4: Questo matrimonio è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
3: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore.
1: Cambiamo argomento. L'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Con lo striscione nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito

0: attenzione.
1: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà, tra carenza di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte e dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
2: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Verini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti i giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati, c'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.
3: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
4: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona, che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
5: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
4: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie, ecco le soluzioni proposte dall'amministrazione.
5: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
3: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
6: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
7: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene, non sanno come fare.
6: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
8: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, diciamo, lo dimostrano i cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose, perché andiamo a scoprire sempre, ma sempre, sempre, sempre che ci sono delle cose che non vanno. sanno che non vengono presi in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza,

0: Quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
1: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
0: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale, c'è, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è manco neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, Massafra altrettanto, quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
2: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
4: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale, includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi, al fine di parlare non solo della legalità in sé, ma anche della produttività e di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo. Per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
5: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
2: Cambiamo argomento. Ieri ed oggi al Marta le guide hanno tra i 10 e i 12 anni. È Archeobimbi, il progetto dell'Istituto Comprensivo Volta che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta, parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e i 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeobimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il terzo anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e 33 i docenti accompagnatori. Tutto un migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
6: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tarantino riecheggiano delle bellissime voci dagli strumenti musicali per gli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede nascita la collaborazione tra l'istituto e il museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la cultura.
7: Oggi rappresenta il momento conclusivo, ma che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che è non solo rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche da visitatori qualsiasi che possono essere quelli

0: del territorio, ma anche visitatori stranieri.
1: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale, che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli, che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
2: Questa esperienza già da più volte mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque sempre in mezzo alla storia e abbiamo scoperto molte cose nuove.
3: Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, è venuto dal Slovacchia l'anno scorso e questa volta in inglese o francese con le lingue straniere che presteranno spesso in italiano.
1: E adesso la pagina sportiva.
4: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario, blindando la scelta di giocare ancora a Massafra. Per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma Ladisa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine e sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblù ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato Ladisa, ricordando che la macchina societaria, partita da agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice e serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
5: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo stigamano, il mezzo è finito.
4: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magrissi laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile della Quero Chilauro ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.
1: E chiudiamo così questa nostra edizione serale. Grazie per essere stati con noi.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare.

0: coltivare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci. Startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata, e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano.

cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana, utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2, 3.

e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro, la ricotta, sempre bella a chiazze. La prendete tutto, che è un peccato lasciarla. Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico, perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori. Su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro,

espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle. E appena mi sento pronto, delle circonduzioni, vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro. Espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro. Rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro, flessioni in avanti. E inspirando, estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crestre iliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide. I piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 centimetri, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto. Appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque,

6, 7, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4. 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo, 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento. La parte alta dello sterno, ne facciamo altri 2, fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione. E questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi di una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra. Sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse, inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti, e di nuovo inspiro 1 e espiro 2. Cinque.

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro, inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto, e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo.
Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma, recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?
2: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo.
1: Lui
2: Ovviamente la vita di questi ragazzi.
1: mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni, o sbaglio?
2: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio ultimamente.

0: Ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro questa settimana, ecco, ci stavamo sentendo lunedì per dire.
1: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato. La moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi
0: Sì.
1: insomma, proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto. E questo lavoro da bracciante era un lavoro, diciamo, momentaneo in attesa di tornare nella ristorazione, se è possibile o no?
0: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
1: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakari?
0: Venerdì mattina? No, sabato
1: Sabato.
0: mattina, scusate, sabato mattina, insomma, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
1: Lui era solito passare scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare al lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso? Cosa ti hanno detto i suoi amici?
0: Lui lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
1: Che ragazzo era Bakari? Che carattere aveva?
0: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
1: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
0: Sì.
1: andando da
0: Sì,
1: lui.
0: sulle mani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bakari era rimasto qui, sì.
1: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri sulle mani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakari è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre sulle mani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
0: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia, però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
1: Questo è un altro tema, quindi state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
0: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come fare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre.

0: attività che sono necessarie.
1: Bakary non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma, sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
0: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché vengo ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
1: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
0: Assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
1: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bakary. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
2: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa

vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, come. E non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia.

0: lui indossa il vestito della
1: festa. Il vestito della festa, infatti, stavo per dirlo. È il vestito della festa che probabilmente appunto è associato, sì, a quella giornata.
0: A quella giornata.
1: Una, sì, giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del Lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma un po' l'odio razziale nei post. Ora diciamo dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
0: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa ad opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine, non solo insulti, quindi aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. Noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto è con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro, non vi sembri un paragone azzardato, è scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
1: Certo. Questo è l'altro tema anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia, di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
0: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
1: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Bilò sta parlando dell'associazione. L'associazione...
0: No, noi intendo la società.
1: Noi come territorio. Sì. Allora non avevo capito io.
0: Noi come associazione ci rifiutiamo di gestire CAS già dal 2017.

0: Ok, quindi noi come territorio,
1: Come
0: insomma.
1: territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
0: Cosa si
1: Tutti,
0: faceva prima e cosa si fa adesso?
1: prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti, progressivamente. Ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti
0: Susseguiti.
1: hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più, dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche. Indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi, noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
0: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
1: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani, no? E quindi si costruisce appunto questa immagine, che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi, progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
0: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR, a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
1: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano, appunto, è sempre una questione di umanità.
0: Di
1: Intanto,
0: prossimità probabilmente
1: prossimità, certo,
0: anche.
1: ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue, quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che non sono, spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
0: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia, sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo. Subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, a questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi, insomma, le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma, si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto, insomma, è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post, insomma, a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito
1: Al
0: a
1: delinquente.
0: colpevolizzare la vittima.
1: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona, restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani, perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni
0: Tanti,
1: a
0: sicuramente di anno
1: Taranto,
0: in
1: no?
0: anno
1: Che è la
0: diminuisce il
1: conseguenza di
0: numero
1: un
0: degli
1: processo
0: abitanti.
1: di deindustrializzazione. E questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
0: Persone che pagano le
1: giustizia, pagano le tasse,
0: tasse, anche questo è
1: certamente.
0: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
1: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto, della situazione, no? È per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
0: Viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
3: Buongiorno.
0: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di ENI per
3: Buongiorno.
0: l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte
2: Buongiorno.
0: diverse. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo. Purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi: ci sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema portuale, ma c'è anche il mondo dell'impresa e della la scuola, appunto, di ENI per l'impresa. Quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
3: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città, al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, carichi soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
3: Noi contribuiamo all'organizzazione e contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente, diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione, ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, Eni e main partner di questa manifestazione e Jaul, la scuola di Eni per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolge come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
4: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo, perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
0: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto? Sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
4: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi con un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
0: Allora mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla Blue Economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
5: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
0: Questo è un tema molto molto interessante.

0: Interessante, non vedo più, dico alla regia, ecco le, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini conoscono poco.
1: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
0: Oggi, alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca, non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
2: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
0: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più.
2: Ah,
0: Infatti,
2: ok,
0: allora
2: allora.
0: andiamo con. Eccolo qua. Io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento insomma, in questa
1: Purtroppo
0: situazione.
1: c'è la vita reale di figli che
0: Certo,
1: vanno
0: ha
1: portati a
0: ragione,
1: scuola.
0: ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste 2 giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
1: Sì, noi diciamo, abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto, molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasformano nel valore reale per l'economia.
0: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
1: Siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25 stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa, di fatto in pochi mesi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni.
3: Grazie.
0: Un ultimo giro di domande con gli altri due ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno. Dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
2: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile, quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
0: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtech Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Uricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia. Quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
2: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi, sì. E devo correre via, quindi grazie.
0: Grazie per essere stato con noi, vice sindaco di Taranto,
2: Laura.
0: Mattia Giorno.
1: Ciao,
0: buona giornata e buon lavoro. Fra poco libero anche Laura Cimaglia, vi ho obbligato a qualche minuto in più di diretta.
1: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi... La domanda che mi hai fatto è molto importante, perché spesso ce lo domandiamo anche noi: partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice, perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle due giornate, e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio, perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte. Sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi è un programma fittissimo, ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici, quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtech, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtech organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo, e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante, unendo istituzioni e imprese private.
0: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata dottoressa.

0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
0: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. È abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti, che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare, insomma, il maggiore allarme diversa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche degli adolescenti, direi che è cambiata diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
1: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno oppure dobbiamo considerarlo insomma ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
0: C'è una risposta in una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che unisce diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti, addirittura essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono, dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso soprattutto perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni per cui l'eteros, la differenza non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, si è spiegata benissimo.

0: Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare.
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi prima di esporre un giudizio, io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no, passo dopo passo, dovessi, cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui, diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte. Che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società, parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro, in questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo, la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine, vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho offerto 100.

0: Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso. Un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirselo eseguire da un'orchestra, di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti. Per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche de Il Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi. Nei balletti di Tchaikovsky, come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento, Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana coglie il valzer, basti pensare al celebre Libian negli Eti Calici dalla Traviata. Nel tempo, il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
2: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Procinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
3: L'Entrechat des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio con un valzer cinematografico al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per il postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
0: Di Davide Levoci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Credo che tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare ai giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto.

solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, rimanendo, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.

0: presentiamo il prossimo compositore, Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
1: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naif, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale.
0: Ecco. Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale e quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valzer Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose, is a great example of a waltz that goes that is not happy and that goes awry from time to time.
1: Di Andy Evans, Valzer Chiaroscuro, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Oh, this interaction of what you think and your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong, you have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei, Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della prima guerra mondiale, a colpi di cannone. Però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni, e anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate, insomma, dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica, della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
3: Zagrvalse è un valzer dal sapore mediterraneo. E dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica, rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, è quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagr Valz, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato, temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
3: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov. E diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. Ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della Città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poietico, creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico, che fruirà queste 5 composizioni. E tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
1: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
2: Bene, io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi.
1: Grazie.
2: Con questa magistrale conduzione questa sera, grazie Rosalba.
3: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. E solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione, capita anche con il concorso di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra, quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo
4: Nicolò Buscemi.
3: Premio dell'orchestra Nicolò Buscemi, Antonio Cellammara, foto di rito. Premio del pubblico premia, ecco, Gina Carnevale.
1: Ecco.
3: Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico, storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
5: Davide Le Voci. E poi Domenico Spadafino.
3: Eccolo qua, questo... questo premio è perché a due compositori che hanno composto a 4 mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
6: Andy Evans.
3: Eccolo qua. Guardate, please look the photographer. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
6: Nicolò Buscemi.
3: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
7: Allora, vince il primo premio la composizione Zag Valz di Andrea Passanisi.
3: Oh, bene. Complimenti, primo premio, diamoci la mano, guardate.
1: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
3: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il podio.
1: Sì, ci spostiamo. Un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
8: Luis Bacalov, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov, proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia, perché l'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome quindi abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche, lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film premio Oscar, Il Postino. Ma io amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. E dici, oh caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa.

I New Trolls, progressive rock, dico che sarà mai, disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica, e quindi questo vuol dire che Louis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani, e quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nella, come dire, nelle corde di Louis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera, che ha fatto innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.

0: sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune, ma fervono davvero i preparativi. Siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della RAI stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto. Sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora, un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
1: Taranto, sì, banda dipartimentale.
0: Che cosa eseguirete stasera?
1: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
0: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
1: Niente accadrà, che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
0: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
1: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
0: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno, che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro?
1: Sì.
0: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
2: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
2: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
2: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
2: È un abito molto bello, colori che poi saranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
2: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
3: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
3: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
3: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
3: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
2: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
2: No, no, della RAI. RAI.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
2: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice. che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
4: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto?

0: vuoi con loro?
1: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate.
1: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
2: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa

0: nave e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, è stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse

0: qualcuno di più. Sicuramente i quattro quinti sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
1: Lo chiediamo a loro però, comandante.
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
0: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace, quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire, dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito.

0: Chiedo a chi di dovere, sì.
1: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore sì. Della Puglia nel mondo.
0: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
1: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
0: Ma avete Tarantino. Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
1: No, a Taranto 2 anni fa.
0: Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
1: Assaggiato le nostre cozze?
0: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
1: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
0: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi e australiani, americani, ma sono rimasti italiani, è la stessa cosa.
1: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
0: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
1: Bene, noi insomma il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
0: sì,
1: facci vedere.
0: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello.
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani

0: Italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima, perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa, quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella, perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, nella Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta, che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria?
3: Io vivo
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: questo 2 giugno, che significa?

0: significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
1: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
1: A livello di scherma?
0: No.
1: Ma come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
3: ancora,
0: vuole fare una
3: ancora.
0: Allora, stasera mi dà una mano.
3: No, allora. Allora, facciamo la domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda,
3: la
2: Antonio.
3: La faccio io adesso, allora. Mi parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
3: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
3: Nel 46.
2: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
3: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
3: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
3: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutte.
0: 2 e 3, vai.
3: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
0: Dai.
3: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio. No, tu. Perché.
3: Ma di capire che sul palco lei faceva.
2: No,
3: e non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
3: Non ha cantato.
0: Pensavo un pezzettino.
3: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
3: Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia.
2: L'Italia sta a destra.
3: Dell'elmo di Scipio, si è cinta la testa.
2: Bravo.
0: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
3: Alecco.
0: La prossima Alecco, no, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto, ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
4: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
4: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato, sei uno che ha molto self-con.
4: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
4: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia. Quindi, bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
5: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
5: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
6: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Cioè, quanti siete in questo gruppo?
6: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
6: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri.

0: colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
1: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
2: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
3: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
3: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
3: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: E invece Pavarotti?
3: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
3: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
3: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
3: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
3: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
4: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
4: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
4: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
4: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
4: L'ho
0: so, dei colori?
4: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei
4: Penso
0: suoi
4: anni? Sì.
0: I suoi abiti, ma ci mette qualcosa
4: piace.
0: Dei colori della patria?
4: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
5: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! Io sono tutto l'equipaggio della Vittoria Veneto e mentre dalla Fortezza Veronese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De

Medicis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi, che dire ancora?

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo... veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle e il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, è... Io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, frate.

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up.

0: pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno di 800 chilometri.
0: Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere, estremamente

0: competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio
1: Esatto,
0: dove potervi
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV, quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio,
1: Sì.
0: ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo.
0: che ai futuri
1: Cioè il parco
0: clienti che avremo.
1: circolante
0: Il
1: viene
0: parco
1: assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza, possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci
0: tuned.
1: stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capo Lortemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti. Grazie
1: Grazie mille
2: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì. pomeriggio e poi la replica.

0: Le 20:30, Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M-Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni

legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wallbox almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia,

0: A meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora,

0: lo scopo benefico, che donerà tutto il ricavato al Dinamo Kent, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente

0: mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali, e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: come si può notare frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra
1: a guidare? Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Sì, tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: Che anno com'è che si chiama?
1: Questa è?
0: No, quello...
1: Non lo so.
0: Ma è...
1: Gira a destra.

l'ospite fondatore della città.

Bruno italiano, non ti vado.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato

A cavallo fra il 6 e il 700, con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro.

Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo?

che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio. In questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG, si parte ovviamente con la cronaca, con gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, resta in carcere, in custodia cautelare Cosimo Colucci, il 22enne, uno dei maggiorenni. Secondo il giudice viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne che invece avrebbe preso attivamente parte all'aggressione del 35enne maliano. Poi ci trasferiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è rimasta uccisa, travolta da un'auto con... dovrebbe essere stata guidata da un conoscente della sua stessa famiglia. Ulteriori sviluppi in questa edizione. Poi parliamo della mostra storica artigiana dell'Arsenale, grandissimo successo per l'apertura straordinaria di questa mattina, mostra visitabile gratuitamente sino alle 19 di oggi. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bacari Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta. Pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. E buongiorno e ben trovati con questa nostra nuova edizione del TG di Studio 100. 100 notizie che parte ovviamente con la cronaca e con quelli che sono gli ultimi sviluppi sull'episodio di cronaca che ha caratterizzato le ultime giornate nella nostra città. Ovviamente parliamo dell'omicidio di Piazza Fontana, nella fattispecie della posizione del 22enne di Cosimo Colucci, che resta in carcere con a causa della custodia cautelare richiesta dal GIP di Taranto. Secondo il giudice sarebbe ben diversa la posizione dell'indagato di Colucci, in quanto viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne, che aveva inizialmente parlato della volontà di aiutare la vittima, così non emergerebbe dalle carte. Lo sentiamo nel nostro servizio. Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bacari Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria invece Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bacari Sacco viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo, il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati nell'istituto di penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio. E adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera intorno alle 21.30 una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti. Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, di nazionalità marocchina, si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare.

0: una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto. Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimbalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile, il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori, avviati il 27 aprile scorso, avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo Lonoce, l'amministrazione starebbe monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto, con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
0: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa a rischio oltre 240 posti di lavoro. L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione, le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva, uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti.
2: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata. Ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto, ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
3: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra. Il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bel inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per

0: il quartiere e per tutta la città.
1: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale, sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
2: Ma pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù quando gli ha detto: tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso, e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere, un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
3: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
4: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per due giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
6: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica, con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, la signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti, che abbiamo avuto il piacere di vedere su emittenti nazionali con i suoi omaggi a mia Martina, quindi a mia Martini.
5: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
7: Noi dobbiamo cercare, ognuno di noi, di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti, che per esempio noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
5: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione. E
8: sono proprio felice perché per me, cioè, è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come, ecco, immergersi anche in questa realtà molto bella della Puglia, una terra che io amo molto.
5: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'Associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
4: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
9: Anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea Annuale dei Soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9 milioni e mezzo di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024, per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e

0: consolidamento dell'istituto insieme al rafforzamento del patrimonio netto che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
1: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi è 70esima assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci, una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Nardò fra 2 settimane, poi nel giro di 2 anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. La banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
0: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.
2: Non scende in campo il Taranto, ma in campo ci va il Martina nella finale playoff di questo pomeriggio. Ne scopriamo di più nella nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Naziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per 2 giornate dopo l'espulsione combinatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra di Ciro Danucci, laterale rossoblu, ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2.300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituire. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà alle esperienze e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicola Loiodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida, il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa, ai microfoni di Studio 100, ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano, sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Ora di grande attesa in casa Martina, dove cresce l'entusiasmo per la finale playoff di oggi pomeriggio contro la Paganese al Tursi. Con calcio d'inizio alle 16, i biancazzurri si giocano l'ultimo e decisivo appuntamento della stagione davanti al proprio pubblico, pronto a stringersi attorno alla squadra di Peppe la Terza dopo un campionato vissuto sempre ad altissimi livelli. La città sogna una vittoria che possa cancellare l'amarezza per la mancata promozione diretta e soprattutto riscattare le 2 sconfitte subite in campionato proprio contro la formazione campana. Vera bestia nera dei biancazzurri in questa stagione. In settimana il Martina ha lavorato con intensità e massima concentrazione, preparando nei dettagli una sfida che si annuncia equilibrata e ricca di emozioni. Atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell'impianto cittadino, con la presenza anche dei tifosi ospiti nel settore dedicato. Intanto, tra voglia di centrare l'obiettivo e massima attenzione ai dettagli, il tecnico La Terza ha presentato così la finale in conferenza stampa. È una finale, come tale va giocata con entusiasmo e tanta voglia di vincere. Affrontiamo una squadra forte che ci ha battuti in campionato, ma nelle 2 gare abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza. In settimana abbiamo lavorato duro per arrivare pronti a questo appuntamento. C'è un po' di amarezza

0: per non aver raggiunto la promozione, ma sono orgoglioso della stagione fatta fino a questo momento. Sarà una bella finale tra due squadre che meritano di essere arrivate sin qui e noi siamo pronti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket Castellaneta, ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto nonostante una stagione complessa e segnata da importanti difficoltà economiche, problemi che spiegano dal club hanno richiesto continui sacrifici per portare al termine il campionato e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La Valentino Basket sottolinea come i costi per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo. Senza riscontri nelle prossime settimane, il club potrebbe essere costretto a ripartire dalle serie minori o addirittura a uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport, ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta.
1: Ed era questo il nostro ultimo servizio. L'informazione con Studio 100 torna nell'edizione delle 19:30. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166.

0: e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
5: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
6: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare allegramente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei XX Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da paddle che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
0: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Come consuetudine partiamo dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Servizi igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto alla struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
0: si apre. Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua.
1: Parte,
0: ok. Andiamo in qua.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva,
0: sì,
1: che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: È singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Palazzo Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali. Quindi di fatto le

potenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel, ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: passata questa porta, alla quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo. Sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano, che qui si viene non soltanto per espletare attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi, da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto, alle nostre spalle, ma anche davanti a noi, abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
0: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
0: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
0: Che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
0: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
0: E questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
0: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti ai Giochi del Mediterraneo?
0: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività

0: non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
0: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
0: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
1: questa caratteristica
0: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
1: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
0: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
1: Intanto qui basta guardarsi intorno, fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio di Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il Campo Valente, insomma è il quartiere dello sport.
0: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come città dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
1: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri del Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
0: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto, perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli, con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto, ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
1: Assolutamente sì.
0: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
1: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel, da che parte dobbiamo andare per vedere?
0: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
1: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo, omologato quindi che sarà omologato per competizione nazionale, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel, cinque campi da padel.
1: Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico, come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo, oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi e poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel, sarà diciamo farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto scontare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella del pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché

0: è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie, partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
1: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo, alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
0: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
1: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso. Un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirsela eseguire da un'orchestra di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una

0: grande opportunità per i nostri giovani.
1: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche del Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3-1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi. Nei balletti di Tchaikovsky, come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana accoglie il valzer, basti pensare al celebre Libyan negli eticalici dalla Traviata. Nel tempo il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristiano Genti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
2: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
1: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione. Passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Pro Cinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
3: Entrechat des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio, un valzer cinematografico, al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per il postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
1: Di Davide Levoci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Niente, credo che tutti, insomma, tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare alle giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, rimanendo, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire. Si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore. Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
3: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naïf, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich. Il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale. Ecco.
1: Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'Orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale e quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valzer Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose, is a great example of a waltz that goes that is not happy and that goes awry from time to time.
1: Di Andy Evans, Valzer Chiaroscuro, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: he is. So I think that that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong, you have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei, Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, a colpi di cannone. Però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato insomma elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni. E anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate insomma dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica, della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
3: Zagrvalse è un valzer dal sapore mediterraneo. E dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, è quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagrvalse, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato, temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce.

0: nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente, perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita, è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
2: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov, e diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. E, ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio.

0: premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
1: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della Città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che è a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poietico, creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico, che fruirà queste cinque composizioni. E tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
0: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
2: Io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi.
0: Grazie.
2: Con questa magistrale conduzione questa sera, grazie Rosalba.
3: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. E solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione, capita anche con il concorso di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra, quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo
4: Nicolò Buscemi.
3: Premio dell'orchestra Nicolò Buscemi, Antonio Cellammara, foto di rito. Premio del pubblico premia, ecco, Gina Carnevale.
0: Ecco.
3: Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico, storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
5: Davide Le Voci. E poi Domenico Spadafino.
3: Eccolo qua, questo... Questo premio è perché a due compositori che hanno composto a quattro mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
6: Andy Evans.
3: Eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
7: Nicolò Buscemi.
3: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
8: Allora, vince il primo premio la composizione Zag Valz di Andrea Passanisi.
3: Oh, bene. Complimenti, primo premio, diamoci la mano, guardate.
0: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
3: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il podio. Sì.

0: ci spostiamo. Ho sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
1: Luis Bacalo, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov, proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia. E l'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche. Lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film premio Oscar, Il Postino. Ma io amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto, in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. Dici, oh caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai? Disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Luis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani. E quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nelle corde di Luis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera che ha fatto, innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cataldo, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Cristo.

0: Crystal Center, vero orgoglio locale.
1: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading.
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'Arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina e bandiere che inneggiano sia al tricolore.

0: che ha i colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra

La visita sia così breve perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dei familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina.
1: Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
2: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
3: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo

0: scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito uno spazio

0: all'ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile. E contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missione.

0: Ari ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita Delimina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: po' di aspirazione, va? Fuori impianto di...
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti, in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'Arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari,

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi.

qui dall'avvetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi. C'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.

0: Italiana sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'ILVA e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rive Stubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, Già conosci.

0: Il mare grande, il mare piccolo, il ponte girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
1: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
2: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Sí, lo somos.
1: O sea,

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bacari Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta. Pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. E buongiorno e ben trovati con questa nostra nuova edizione del TG di Studio 100. 100 notizie che parte ovviamente con la cronaca e con quelli che sono gli ultimi sviluppi sull'episodio di cronaca che ha caratterizzato le ultime giornate nella nostra città. Ovviamente parliamo dell'omicidio di Piazza Fontana, nella fattispecie della posizione del 22enne di Cosimo Colucci, che resta in carcere con a causa della custodia cautelare richiesta dal GIP di Taranto. Secondo il giudice sarebbe ben diversa la posizione dell'indagato di Colucci, in quanto viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne, che aveva inizialmente parlato della volontà di aiutare la vittima. Così non emergerebbe dalle carte, lo sentiamo nel nostro servizio. Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bacari Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bacari Sacco viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo gli investigatori, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo, il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati negli istituti penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio. E adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera intorno alle 21.30 una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti. Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto. Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimbalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile e il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori, avviati il 27 aprile scorso, avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo l'ONOCE l'amministrazione starebbe monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
0: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa, a rischio oltre 240 posti di lavoro. L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva. Uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti.
2: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto. Al di là del percorso tradizionale, tante novità, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
1: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
3: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Adora la mostra storica artigiana, non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in arsenale: affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'automoteca dell'ospedale Santissima Annunziata. Credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
4: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
5: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo diftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori, come quello contro il papillomavirus.
6: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi, perché aprire le porte dell'arsenale è importante, perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto, ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
2: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giovanni.

0: Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in Viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto, ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
2: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra. Il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bell'inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città.
3: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale. Sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
4: La pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù. Quando gli ha detto: tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi, e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso, e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque, e lì va amata e servita e accolta.
1: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
0: A Taranto è stato presentato presso il Cinema Teatro Orfeo il documentario di Massimiliano Battistella, Dom. L'evento è stato presentato dalla giornalista di Studio 100, Marina Luzzi.
5: Attraverso un percorso di ricerca sono arrivato a conoscere la storia dei bambini di Don Bielave, e da lì l'incontro con Mirella, la protagonista di questo film, è stata una sorta di epifania che mi ha portato un po' a ribaltare i generi e quindi a decidere di seguire lei in questo viaggio di ritorno in Bosnia. Mi sono avvicinato ai bambini e a quella componente infantile che è prevalente in molti adulti e che mi trovo estremamente interessante, e che forse, ecco, riscoprire quell'aspetto lì può essere anche quasi rivoluzionario per certi versi, ecco. E quindi in questo senso mi sono veramente innamorato degli sguardi delle persone, direi di Sarajevo, e che è una città unica.
0: A Taranto il secondo appuntamento con la 22ª giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT. Nel servizio Maria Laura Paletta.
1: Si è svolto a Taranto il secondo appuntamento della 22ª giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT Taranto in occasione dei 30 anni di attività dedicati alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Al centro della giornata è il seminario Organizzazione e Fattore Umano, ospitato presso l'Hotel Salina, che ha riunito esperti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, ma anche operatori del settore, in un momento di confronto dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro.
6: Ci confrontiamo con i nostri relatori relativamente all'organizzazione di cantiere e al fattore umano, dei concetti chiaramente che sono un tassello di un quadro più complesso chiaramente, ma ai quali però bisogna dare risposta. Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema.
7: Le nostre statistiche ci dicono che il settore edile è quello in cui si frequenta, si verificano più di frequente infortuni, molto spesso anche gravi, o si contraggono malattie professionali.
8: La prevenzione è importante perché noi viviamo in un territorio

0: territorio in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono diventati una non notizia. La prevenzione è l'unica possibilità di intervenire direttamente per evitare che le tragedie accadano. E quando si investe tempo, risorse e formazione su prevenzione, sicurezza, tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, si fa l'interesse della collettività.
1: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per due giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
3: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, alla signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti che abbiamo avuto il piacere di vedere su emittenti nazionali con i suoi omaggi a mia Martina, quindi a mia Martini.
2: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
4: Noi dobbiamo cercare ognuno di noi di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti che per esempio noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
2: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione. E
5: sono proprio felice perché per me, cioè, è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come, ecco, immergersi anche in questa realtà molto bella della Puglia, una terra che io amo molto.
2: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'Associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
1: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
6: 70 anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese. La Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9,5 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il 1 miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e consolidamento dell'istituto, insieme al rafforzamento del patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
7: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi 70ª assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Dardò fra 2 settimane, poi nel giro di 2 anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. E la banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
6: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.
1: Non scende in campo il Taranto, ma in campo ci va il Martina nella finale playoff di questo pomeriggio. Ne scopriamo di più nella nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Aziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per 2 giornate dopo l'espulsione comminatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra di Ciro Danucci, laterale rosso-blu, ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2.300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituire. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà alle esperienze e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicola Loiodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100 ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano. Sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Ora di grande attesa in casa Martina, dove cresce l'entusiasmo per la finale playoff di oggi pomeriggio contro la Paganese al Tursi. Con calcio d'inizio alle 16, i biancazzurri si giocano l'ultimo e decisivo appuntamento della stagione davanti al proprio pubblico, pronto a stringersi attorno alla squadra di Peppe la Terza dopo un campionato vissuto sempre ad altissimi livelli. La città sogna una vittoria che possa cancellare l'amarezza per la mancata promozione diretta e soprattutto riscattare le 2 sconfitte subite in campionato proprio contro la formazione campana. Vera bestia nera dei biancazzurri in questa stagione. In settimana il Martina ha lavorato con intensità e massima concentrazione, preparando nei dettagli una sfida che si annuncia equilibrata e ricca di emozioni. Atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell'impianto cittadino, con la presenza anche dei tifosi ospiti nel settore dedicato. Intanto, tra voglia di centrare l'obiettivo e massima attenzione ai dettagli, il tecnico La Terza ha presentato così la finale in conferenza stampa. È una finale, come tale va giocata con entusiasmo e tanta voglia di vincere. Affrontiamo una squadra forte che ci ha battuti in campionato, ma nelle 2 gare abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza. In settimana abbiamo lavorato duro per arrivare pronti a questo appuntamento. C'è un po' di amarezza per non aver raggiunto la promozione, ma sono orgoglioso della stagione fatta fino a questo momento. Sarà una bella finale tra 2 squadre che meritano di essere arrivate sin qui e noi siamo pronti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket Castellaneta, ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto nonostante una stagione complessa e segnata da importanti importanti difficoltà economiche. Problemi che, spiegano dal club, hanno richiesto continui sacrifici per portare al termine il campionato e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La Valentino Basket sottolinea come i costi per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo. Senza riscontri nelle prossime settimane, il club potrebbe essere costretto a

ripartire dalle serie minori o addirittura uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport, ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta. Ed era questo il nostro ultimo servizio. L'informazione con Studio 100 torna nell'edizione delle 19:30. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite

0: sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo. No? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
0: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Possiamo aggiungere ormai anche il Mondiale Rally.
1: Non mi sono permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai a nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente

estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri

0: il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio
1: Esatto,
0: dove poterli
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV. Quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista,
0: Oh.
1: come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
1: Stanno
0: futuri possibilmente anche miei clienti,
1: chiedendo.
0: che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che avremo.
1: circolante viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci
0: tuned.
1: stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capo Lortiemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
2: Grazie
1: mille
2: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento.
4: È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio

0: in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic Eye Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente

bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Kent, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
6: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
7: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
6: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
7: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
6: Ah, pensavo io a chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
7: esatto,
6: rimasti i tuoi.
7: Quelli sono i miei.
6: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
7: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
8: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
7: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari?
8: Certo,
7: insomma,
8: tantissimo.
7: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
8: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
7: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale. Però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
8: Paese di nascita della Volvo.
7: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
8: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
7: I fari,
8: i fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto particolari.
7: A forma di martello di Thor, che è,
8: esatto,
7: proprio una tipicità del marchio.
8: Che viene richiamata anche sul posteriore.
7: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
8: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
7: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
8: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
7: Esatto.
8: Anteriore e posteriore, quindi.
7: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
8: Andiamo a vedere gli interni.
7: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
8: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
7: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
8: Esatto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
7: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa
9: specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
10: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
9: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato

0: formato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?
2: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo. Ovviamente la vita di questi ragazzi. Sì.
1: Mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni o sbaglio?
2: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro, questa settimana ecco ci stavamo sentendo lunedì per dire.
1: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato, la moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi sì. Insomma proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto, e questo lavoro da bracciante era un lavoro diciamo momentaneo in attesa di tornare nella ristorazione, se possibile o no?
2: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro.

0: Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
1: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakari?
0: Venerdì mattina? No, sabato
1: Sabato.
0: mattina, scusate. Sabato mattina, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome nel momento in cui abbiamo capito il nome, non potevamo crederci ovviamente. Abbiamo contattato le persone, i coinquilini, e loro assolutamente hanno detto: no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro. Ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto. E invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
1: Lui era solito passare da, scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare al lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso? Cosa ti hanno detto i suoi amici?
0: Lui era, passava, cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
1: Che ragazzo era Bakari? Che carattere aveva?
0: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, come, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
1: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
0: Sì.
1: andando da
0: Sì,
1: lui.
0: sulle mani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bacari era rimasto qui, sì.
1: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri sulle mani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakari è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre sulle mani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
0: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia. Però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
1: Questo è un altro tema, quindi state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
0: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come pare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
1: Bakari non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
0: Diciamo che è un momento molto complicato.

0: Difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è. Non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che questo che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché vengo ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
1: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato, cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
0: Ah, assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
1: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bakary. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
2: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. Non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui
1: Il
2: indossa il vestito della festa, il
1: vestito della
2: vestito della
1: festa,
2: preghiera.
1: infatti, stavo per dirlo, è il vestito della festa che

0: probabilmente appunto associato a quella
1: a
0: giornata.
1: quella giornata,
0: Una
1: sì.
0: giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato. Precedentemente, questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare. E puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena, insomma, un po', l'odio razziale, nei post. Ora, diciamo, dai leoni da tastiera alla vita reale, ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
1: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa d'opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine. Non solo insulti, quindi, aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. No, noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro, non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
0: Questo è l'altro tema, anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale. Ovviamente, queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata, la notizia, di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista, come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
1: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi, e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
0: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Pilò sta parlando dell'associazione,
1: No,
0: l'associazione.
1: no, non noi, no, noi intendo la società,
0: Ah,
1: il
0: noi come
1: territorio,
0: territorio.
1: sì.
0: Allora non avevo
1: Noi
0: capito io.
1: come
0: Benissimo.
1: associazione ci
0: Su
1: rifiutiamo di gestire
0: dei
1: CAS
0: CAS,
1: già
0: sì.
1: dal 2017.
0: Ok, quindi noi come territorio,
1: Come
0: insomma.
1: territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane.

0: Sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
1: Cosa si
0: Tutti...
1: faceva prima e cosa si fa adesso?
0: Prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone a fianco.

0: vizi sono stati aboliti progressivamente. Ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti
1: Susseguiti.
0: hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più, dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità. E riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche, indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi. Noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè è la situazione
1: Certo, è un
0: generale.
1: problema non solo locale, sicuramente.
0: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani, no? E quindi si costruisce appunto questa immagine, che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti. E quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano, appunto, è sempre una questione di umanità.
1: Di
0: Intanto,
1: prossimità probabilmente
0: prossimità,
1: anche.
0: certo, ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità. Cioè, i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue, quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che non sono, spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione.

0: Di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena, è emersa la notizia, sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo. Subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, a questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi, insomma, le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma, si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto, insomma, è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post, insomma, a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito a
1: Delinquente.
0: colpevolizzare la vittima.
1: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona, restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione, che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni a
0: Tanti, sicuramente di
1: Taranto,
0: anno in anno
1: che è la
0: diminuisce il
1: conseguenza di
0: numero
1: un
0: degli
1: processo
0: abitanti.
1: di deindustrializzazione. E questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
0: Persone che pagano le
1: giustizia, pagano le tasse,
0: tasse, anche questo è
1: certamente.
0: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
1: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in mali, tenuto conto che era come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.

0: Ma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso siamo in un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta, però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è un

0: La novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
0: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani, ad oggi è un obbligo.
1: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microcippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microcippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microcippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
0: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
1: Certo.
0: gatto?
1: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fanno fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è la USAVA, possono essere

0: vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino.
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie, è, qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

Nel 927 d.C. il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima, che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'Acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci naturalmente, e materiali da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiali di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che anche questo è un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG, si parte ovviamente con la cronaca, con gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, resta in carcere, in custodia cautelare Cosimo Colucci, il 22enne, uno dei maggiorenni. Secondo il giudice viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne che invece avrebbe preso attivamente parte all'aggressione del 35enne Maliano. Poi ci trasferiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è rimasta uccisa, travolta da un'auto con... dovrebbe essere stata guidata da un conoscente della sua stessa famiglia. Ulteriori sviluppi in questa edizione. Poi parliamo della mostra storica artigiana dell'Arsenale, grandissimo successo per l'apertura straordinaria di questa mattina, mostra visitabile gratuitamente sino alle 19 di oggi. Questo e molto altro nel nostro TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
7: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bacari Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta: pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo il nostro appuntamento, il nostro TG con delle 19.30 con la cronaca, ovviamente il riferimento è agli sviluppi dell'omicidio di Piazza Fontana. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, lo stesso ha definito clamorosamente confutata la versione dell'imputato nella quale lo stesso parlava di un tentativo di aiutare la vittima. Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bacari Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza, il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria, invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bacari Sacco viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto, dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo, il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati negli istituti penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato della brutale

0: Omicidio.
1: E adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera, intorno alle 21:30, una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti. Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21:30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia. Appare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto. Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimpalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile, il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori avviati il 27 aprile scorso avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo l'ONOCE l'amministrazione starebbe monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
1: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa a rischio oltre 240 posti di lavoro. L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione, le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva, uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto. Al di là del percorso tradizionale, tante novità, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
2: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
0: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Ad ora la mostra storica artigiana non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in arsenale: affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'automoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
3: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
4: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo di iftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori come quello contro il papillomavirus.
5: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi, perché aprire le porte dell'arsenale è importante, perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
1: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in Viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
6: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra, il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bel inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città.
7: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale. Sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
8: La pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù, quando gli ha detto: tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso, e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere, un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
2: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
1: A Taranto è stato presentato presso il Cinema Teatro Orfeo il documentario di Massimiliano Battistella, Dom. L'evento è stato

0: Presentato dalla giornalista di Studio 100, Marina Luzzi.
1: Attraverso un percorso di ricerca sono arrivato a conoscere la storia dei bambini di Don Bielave e da lì l'incontro con Mirella, la protagonista di questo film, è stata una sorta di epifania che mi ha portato un po' a ribaltare i generi e quindi a decidere di seguire lei in questo viaggio di ritorno in Bosnia. Mi sono avvicinato ai bambini e a quella componente infantile che è prevalente in molti adulti e che mi trovo estremamente interessante e che forse ecco, riscoprire quell'aspetto lì può essere anche quasi rivoluzionario per certi versi, ecco. E quindi in questo senso mi sono veramente innamorato degli sguardi delle persone, direi di Sarajevo, che è una città unica.
0: Ha tratto il secondo appuntamento con la 22ª giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT. Nel servizio, Maria Laura Paletta.
2: Si è svolto a Taranto il secondo appuntamento della 22ª giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT Taranto in occasione dei 30 anni di attività dedicati alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Al centro della giornata il seminario Organizzazione e Fattore Umano, ospitato presso l'Hotel Salina, che ha riunito esperti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, ma anche operatori del settore, in un momento di confronto dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro.
3: Ci confrontiamo con i nostri relatori relativamente all'organizzazione di cantiere e al fattore umano, di concetti chiaramente che sono un tassello di un quadro più complesso, chiaramente, ma ai quali però bisogna dare risposta. Domande del tipo per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema.
4: Le nostre statistiche ci dicono che il settore edile è quello in cui si verificano più di frequente infortuni, molto spesso anche gravi, o si contraggono malattie professionali.
5: La prevenzione è importante perché noi viviamo in un territorio in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono diventati una non notizia. La prevenzione è l'unica possibilità di intervenire direttamente per evitare che le tragedie accadano. E quando si investe tempo, risorse e formazione su prevenzione, sicurezza, tutela dei lavoratori, ma anche delle imprese, si fa l'interesse della collettività.
0: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per 2 giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
7: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, alla signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti che abbiamo avuto il piacere di vedere su emittenti nazionali con i suoi omaggi a Mia Martina, quindi a Mia Martini.
6: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
8: Noi dobbiamo cercare, ognuno di noi, di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti che, per esempio, noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
6: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione.
9: E sono proprio felice perché per me, cioè, è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo. Quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come, ecco, immergersi anche in questa realtà molto bella. Della Puglia, una terra che io amo molto.
6: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
0: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
10: 70 anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese. La Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9 milioni e mezzo di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e consolidamento dell'istituto, insieme al rafforzamento del patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
11: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi 70° assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Nardò fra due settimane, poi nel giro di due anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. E la banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
10: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Naziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per due giornate dopo l'espulsione comminatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra di Ciro Danucci, laterale rosso-blu, ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2.300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituirlo. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà all'esperienza e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicola Loiodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100 ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano, sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket.

Ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto non

0: per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo: senza riscontri nelle prossime settimane il club potrebbe essere costretto a ripartire dalle serie minori o addirittura a uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport, ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta.
1: E con lo sport si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. L'appuntamento è a domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di serata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni

di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1.

Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie

0: aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo del venerdì sera, quello ovviamente con 100 Sport Weekend, che vi racconta le tematiche del calcio, le tematiche dello sport, questa settimana in particolar modo le tematiche del Taranto Calcio, perché volgeremo lo sguardo ai playoff che sono stati, ai playoff che saranno, e ci auguriamo ai playoff che saranno anche dopo, perché ci aspettiamo e ci auspichiamo soprattutto che il Taranto possa, insomma, giocarsi 24-31 le chance di passaggio del turno contro l'Apice, squadra campana della provincia di Benevento. Poi vi porteremo anche a capire come a livello di conformazione geografica può essere riassumibile la cittadina in provincia di Benevento, proprio a qualche chilometro da Benevento. Dicevamo, 24 e 31 di maggio si va a giocare la possibilità di approdare in finale playoff di eccellenza, finale playoff nazionale. Scopriremo i nostri avversari, ci guarderemo che cosa hanno combinato domenica nel pareggio interno contro la blasonata battipagliese insomma, squadra importante del girone campano, quel Taranto, se non vado errato, ha incrociato nella stagione 2012-2013, la prima dopo il fallimento dell'epoca d'Addario. Parleremo di questo e di molto altro, analizzeremo tatticamente ciò che è accaduto in campo contro il Canose in una gara vinta dal Taranto per 2-0, ma che, poi lo chiederò ai nostri ospiti, uno è già arrivato, uno arriverà, due ce ne sono in collegamento, ma ce ne sarà un altro che poi vi anticipo e vi svelo. Insomma, cercheremo di comprendere come poteva andare, come è andata la gara contro il Canosa, gara che dicevamo poteva essere 7-0 per il Taranto al 40esimo e invece è rimasta in bilico, aperta più che in bilico fino alla fine. Di questo e di molto altro, perché vi annuncio che intorno alle 21:15 dovrebbe essere, condizionale è sempre d'obbligo, dovrebbe essere qui con noi in collegamento il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, col quale faremo il punto sul presente e sul futuro. Intanto però, per dovere e per rispetto, vi presento gli ospiti qui in studio, uno al momento, ne arriva un altro. Davide Vendravin, ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te di averlo accettato. E poi due in collegamento, regia, a piacere tuo, chi vuoi presentare prima, chi vuoi buttare in questo calderone? Beh, Ubi Maior ce l'abbiamo, Davide Liuzzi. Amici. Liuzzi, come stai? Giancarlo, ti ho chiamato Davide, però non fa niente, come stai?
4: Bene, perché non vedo molto di questa partita, dai.
2: Io ti vedo carico, ti vedo pronto per analizzare quelli che sono i temi che andremo a toccare questa sera. Chiaramente facciamo il passo indietro, perché voglio guardare insieme a voi la gara contro il Canosa, voglio analizzare insieme a voi la gara contro il Canosa, poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché qualche giorno fa c'è stato qui a Taranto il ministro Abodi, il governatore De Caro, Massimo Ferrarese, piuttosto che il sindaco Bitetti, tutti appassionatamente hanno parlato di giochi, quindi questo è quello che faremo e poi parleremo col presidente Ladisa. Nel frattempo torno in studio e poi vado dall'altro ospite in collegamento, perché è arrivato il tecnico, avevamo bisogno di un parere tecnico, e c'è Alberto Bosco. Ciao Alberto, ben
5: grazie,
2: trovato.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie.
2: Eccoci qua. E poi invece in collegamento, a proposito di tecnico, c'è il nostro match analyst, e lui è tricodicamente sempre meno rilevante, questa è la cosa, io però ti tiro i piedi, perché essendo io, insomma, sul viale del tramonto,
6: sì,
2: in porta calvizie,
6: ho sepolto le asce di guerra e ho deciso di aprirmi alla mia nuova versione, che è questa qua, questa versione
2: bene,
6: tricologica.
2: Bene, quindi andiamo per la pelata, Alberto, come, che dici? Noi ormai siamo a un passo da questa
5: io ancora
2: situazione.
5: Difendo, faccio le scommesse su questa cosa, vinco un campionato, mi...
3: invece no, crescono,
2: sì, però crescono,
3: vuol dire che non si vince.
2: Però a sto punto va bene così.

0: Gabriele, cortesemente mi alzi poi il microfono di San Cesario, perché il professore non lo sento bene, lo sento abbastanza basso, ove possibile, non sia mai per comando, caro il mio Labriola. Allora, dicevamo, San Cesario, io vengo da te subito, perché dobbiamo partire da quella che è la gara di domenica. Hai un minuto massimo per riassumere cosa ha funzionato domenica e cosa non ha funzionato. Poi c'è la sintesi, poi c'è l'analisi, con tutta la calma del mondo. Prego, professore.
1: Allora, il voto che do alla nostra prestazione è quello di 8,5. Io penso che la partita
0: Felliniano 8,5, Felliniano 8,5, però questo è un altro discorso. Prego.
1: Sì. E la partita che abbiamo giocato contro il Canosa domenica è stata la seconda migliore della nostra stagione. La prima è stata Taranto contro Canosa 3-1 dell'andata. Se ve la ricordate, sì, è una partita dove non gioca lo Iodice, è la prima versione del Taranto di Danucci. In questo caso però la nostra fase offensiva con lo Iodice è stata perfetta, equilibrata, l'8,5 è dato soprattutto da quel primo tempo dove giustamente dicevi abbiamo avuto tantissime occasioni pulite che analizzeremo assieme, e poteva veramente finire perlomeno 3-0, 4-0, quindi la nostra fase offensiva e il nostro attacco alla profondità soprattutto ha funzionato, anche i lanci lunghi di Konaté che spesso sono di troppo, no? In questo caso erano cercati con giustezza e hanno fatto veramente male alla difesa del Canosa.
0: Quello quindi sintesi, San Cesario, sintesi, che cosa ha funzionato? San Cesario, il tempo è tiranno qua, bisogna stringere quella che... anche perché la scaletta è lunga. Cosa ha funzionato, professor San Cesario?
1: È stata la difesa da un punto di vista tecnico, nei duelli. 3 sì. su 4, Sansò, Konaté e Anzio Osmanovic difendevano male sui cross e dovremmo migliorare da questo punto di vista per la partita contro l'Apice.
0: Bene, questo è da migliorare. Liuzzi, lei è d'accordo con quanto professato dal nostro padre, la tattica San Cesario? Che fa?
2: Senza alcun dubbio,
0: quindi lei, diciamo, assolve a quanto riportato adesso il professor San Cesario. Bosco, parliamo di cose terrene noi, perché lei è tecnico, non match analyst, tecnico, io immagino, però che noi ci siamo lasciati la scorsa volta, con qualche critica sul Taranto, no? Un Taranto che non convinceva, un Taranto che non è mai stato in grado di fare il passo che consentiva di superare l'esame di maturità. Domenica forse, vuoi per le caratteristiche dell'avversario, come ci anticipava il professor San Cesario, vuoi per una ritrovata spigliatezza, per una ritrovata convinzione, il Taranto ha convinto, ha approcciato benissimo sin dal primo minuto, e tu sai meglio di me, mi insegni anzi, che nelle gare secche l'approccio fa la differenza.
3: Assolutamente sì, diciamo che poi c'è sempre un detto, cioè vincere aiuta a vincere, e questa è stata un'arma in più, appena un po', diciamo, i riflettori, non voglio dire sono calati, ma appena si è dato meno importanza al piccolo episodio per cui nasceva, diciamo, una critica. Il Taranto è stato più tranquillo, il Taranto aveva un unico obiettivo, che era quello di rincorrere, che molte volte sembrerebbe più facile,
0: ma non è per niente liberatorio.
3: È facile, liberatorio, anche perché poi lasci anche tanto spazio, no? Perché nel momento in cui sei lì sempre ad attaccare, sempre a cercare, poco potresti pensare all'equilibrio. Invece il Taranto comunque in tutto questo ha pensato anche all'equilibrio, quindi poi le vittorie, sai, hanno fortificato comunque il collettivo, che ad oggi sta rispondendo sicuramente come tutti speravamo, ci aspettavamo, avremmo voluto forse prima, però ora mettiamo un po' da parte il passato, le critiche, i ritardi, tutto quello che è accaduto, tutto quello che è capitato, focalizziamoci su quello che è il presente, perché serve il risultato, pensiamo al risultato, anzi io in questo preciso istante non mi importerebbe neanche più della bella prova, se non quella di portare il risultato a casa.
0: Assolutamente sì, adesso si dice in gergo calcistico, Alberto, bisogna fare quadrato, e quindi sì. Vendramin adesso dovrà dirci e raccontarci come ha vissuto la partita domenica, perché è l'unica nota stonata che possiamo forse attribuire è l'espulsione di Azio Osmanovic, perché se già crea frustrazione dover rinunciare a un calciatore, ne crea doppia frustrazione rinunciare, secondo me, al calciatore più importante della rosa del Taranto, che è Cristian Azziosmanovic.
2: Per due giornate,
0: esatto.
2: Poi tra l'altro io trovo inaccettabili queste espulsioni e partita conclusa. Purtroppo è stato un grave errore, spero che non si ripeta. Come l'ho vissuta, Dario? Io ho detto ai miei amici alle 7.45, aprire la prevendita alle 8, ragazzi, tra 15 minuti parte la prevendita, state attenti, state pronti. Mi sono distratto un attimo, alle 8.10 erano finiti i biglietti. Quindi l'ho vissuta da casa. Devo dire che i playoff sono un'altra storia, quindi è molto confortante vedere l'approccio che ha avuto la squadra sin dal primo minuto. Però se devo fare una critica è che abbiamo sbagliato troppe occasioni, tutte quelle occasioni pulite vanno finalizzate. In particolare nell'ultimo periodo ho visto lo Savio un po' con le polveri bagnate, sono contento che sia, spero, sbloccato con questo gol e che ci trascini per il resto, spero, lungo dei playoff.
0: Mister, posso farti una considerazione su Aguilera invece?
3: Su?
0: Aguilera. Credo che abbia incarnato perfettamente quello che era lo spirito con il quale il Taranto doveva scendere in campo ed è sceso in campo. È un ragazzo che ha fatto del gol il suo marchio di fabbrica, non è riuscito in una giornata complicata, se vogliamo, per l'attaccante che non fa gol. Quando l'attaccante non fa gol è sempre complicato, ma sacrificio volitivo, a disposizione della squadra, un'elettricità continua, una scarica dell'elettricità continua.
3: Ma guarda, noi abbiamo sempre visto come, sai, si è sempre parlato della mancanza di un vero e proprio leader, non all'interno di questo Taranto, però ci sono anche tanti operai, tanti lavoratori. Noi abbiamo visto anche Di Paolo Antonio, ci siamo avvicinati a lui, sì. Abbiamo fatto riferimento a tante volte a questi ragazzi, però Aguilera invece è un attaccante di queste categorie, un attaccante che in casa e fuori casa non ha problematiche a fare quello per cui è chiamato a fare. È stato un giocatore che probabilmente, ecco, i gol che lui ha fatto non sono stati tanto esaltati da tutti noi, ma alla fine bisogna comunque ammettere che è un attaccante comunque discretamente completo, tecnicamente valido, tatticamente è un uomo che comunque sa stare al posto giusto e serve tanto anche alla squadra, e non solo nelle dinamiche del giocatore, sai, di stazza, come si suol dire, che porta la squadra in alto. Lui è uno che ha giocato a volte anche in profondità, lui è uno che ha dato tanto spazio allo Savio.
0: Lo Savio, secondo me, da quello che stavi dicendo adesso,
3: li deve tanto, penso, lo Savio quest'anno, a livello, ecco, di spazi creati, di situazioni create, oltre a quello che già lui fa. Quindi a me piace sempre vederlo, la grinta di questo ragazzo è bella da vedere, l'attaccamento anche che ha sempre avuto, che, ripeto, probabilmente avremmo dovuto un po' più esaltare.
0: L'abbiamo fatto stasera, mister, fatto stasera. Sì, sì, sì. La cosa bella, ve lo dico da solo, di questa trasmissione è che si parla di calcio. Abbiamo scelto gente competente, non chi conduce, chi sta seduto qua e chi sta da casa, gente competente di calcio. Non è facile, ma si parla di calcio. Regge, inquadrami così che io possa chiedere al professor San Cesario se è d'accordo con me. Professor San Cesario, se lei è d'accordo, anche se non lo è a dire la verità, però è giusto un pro forma, no? Andrei a guardarmi la sintesi con la voce aulica del nostro Cosimo Lenti. Lei è d'accordo, professore?
1: Certo, approvato.
0: Ecco, laconico il professore. Quindi, grazie professore. A questo punto io ringrazio anche Alessandro Labriola, che ci manda subito la sintesi, targato ovviamente Studio 100, di Taranto-Canosa 2-0.
4: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacche e Conatè. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu, Croce. affianca Di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto lo iodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblù. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma

0: pallone termina in calcio d'angolo. All'undicesimo il Taranto crea un'altra grande occasione. A Giosmanovic pennella un traversone teso, lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25esimo, croce serve di Benedetto al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. Due minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere, al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Konaté svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire il gioco cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56esimo Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino alla pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante da posizione favorevole colpisce di prima intenzione mancando di pochissimo l'1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia fermando il 2-0 rossoblù. Due minuti dopo la gara si accende improvvisamente, Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante, il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Apro e chiudo parentesi, il buon Lenti che saluto e abbraccio dice continua così la stagione, qualcuno ha parlato di sogno, signori miei, sogno, il sogno è un'altra cosa, quindi questo è un obiettivo da perseguire e
2: ci
1: da raggiungere.
2: Ci dobbiamo svegliare per chiudere l'incubo.
1: Ad ogni costo, ecco qua, Ciccio Mimmo Scarcitario, vi saluto il mister, mister Bosco, dilli che è un grande, vedi Ciccio, quindi ti saluto Ciccio Scarci, lo abbracciamo forte. E poi Francesco Bon, Vucoce va blindato anche per l'anno prossimo, anche in D, cioè a prescindere, Francesco Bon è già in D, chiaramente noi ce l'auguriamo Francesco di essere già in D, ma lo blindiamo, vediamo di che dobbiamo farlo, diciamo al presidente stasera se dovesse riuscire a collegarsi con noi come da accordi. Io parto da Liuzzi, allora, parto dal pubblico di Taranto, mi sembra un'ovvietà, no? Ma è giusto rimarcarlo, eccellenza brucia, polverizza 1600 tagliandi in 10 minuti, quindi in proporzione a quello che accadeva in C e quello che accadeva anche in D negli altri anni, però eccellenza. E bello il colpo d'occhio, non vediamo l'ora di tornare allo Iocavone, ma bellissimo il colpo d'occhio, complimenti anche ai tifosi del Canosa, 350 arrivati a Massafra, questo è sport, questo è calcio e non può che farci ovviamente piacere. Partiamo dai tifosi, nota positiva, la nota dolente l'abbiamo già toccata, è il rosso con il quale si conclude il servizio di Cosimo Lenti che costa due giornate da Zosmanovic.
3: È stato uno spettacolo fantastico. Noi siamo abituati a spettacoli di questo tipo, non scherziamo, lo sappiamo. Devo dire però che forse quello stadio di Massafra in questo momento a noi ci va bene. Secondo me i nostri calciatori più di tanto non riuscirebbero a reggere, nel senso che credo che i nostri tifosi, e si è visto dal silenzio stampa che ha portato bene, i nostri tifosi probabilmente sono troppo caldi per dei giocatori che non sono abituati a questo tipo di pressione. Potrebbero mai essere preparati a questo tipo di pressione. Potevano esserci 3-4 mila spettatori serenamente, ne avremmo, insomma, si sarebbe riempito uno stadio di 3-4 volte più grande, ci siamo. E questa è una cosa positiva, così come è una cosa molto positiva che non sia successo assolutamente nulla con i tifosi del Canosa, neanche uno screzio, neanche uno scottò inutile, questo è un segno di grande civiltà e di grande maturità. Tutto questo molto bello, purtroppo a Giosmanovic ci ha un po' rovinato la festa, perché la squadra messa in campo da Danucci contro il Canosa è probabilmente la squadra, la formazione di

0: migliore
1: Sì,
0: che
1: la squadra tipo.
0: di tutta la stagione. Perché Azuzmano Cimovic era in transpolvere, ma sono partite, partite, partite che gioca così, e perché per la prima volta, no, scusa, per la seconda volta, lo Iodice ha fatto il Iodice. Adesso dobbiamo vedere, credo che sarà l'argomento di questi prossimi giorni, che si inventa Danucci per sostituirlo in questa e nella partita di ritorno.
1: Ovviamente sostituirlo in riferimento a zio Osmanovic, però io passo di palo in frasca e vado allo Iodice e vengo qua da Vendramin. Perché lo Iodice è stato la croce, non la delizia, la croce di una parte della stagione del Taranto. Salvatore Conte ci saluta e lo abbracciamo. Però domenica forse è stata la migliore partita di lo Iodice in rossoblù per due motivi, sia per quello che è riuscito a produrre e per la. Poi andrò anche ad Alberto Bosco per la semplicità di gioco, perché è un calciatore che molto spesso è ridondante nelle giocate, tanta suola, tanti tocchi, alle volte riesce, alle volte invece diventa quasi un'accezione negativa nel commento del gioco del Taranto, ma anche e soprattutto per il sacrificio. Vendramin, chiedo, lo Iodice capace di giocare sul dolore, perché poi insomma abbiamo scoperto avesse un problema al flessore, e capace di giocare sul dolore, di tornare, di ripiegare almeno in quattro circostanze nell'arco della partita, sino alla nostra bandierina del calcio d'angolo. Quindi quando l'abbiamo dovuto criticare, l'abbiamo criticato, adesso arriva ai risultati, gioca bene, si sacrifica, mi pare di. C'entra la rinuncia alla Kings League?
2: La rinuncia alla Kings League è senz'altro un segnale, una prova che lo Iodice sta dando a tutta la tifoseria e alla società di essere totalmente focalizzato sui playoff. Posso dire che dal mio punto di vista lui non ha mai mancato, almeno nella partita, di impegno. Secondo me ha sempre dimostrato, anche senza palla, di essere un generoso, tra l'altro è un giocatore dalla grande personalità. E nelle ultime partite si sta giocando forse in modo più corale, più semplice, però voglio dire, quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Lui è la personalità di questa squadra e quindi nei playoff mi aspetto che lui dia, come ha dato col Canosa, la miglior versione di Lo Iodice.
1: Bosco, telegrafico sullo Iodice e poi analisi tattica perché c'è il professor Sancesario che freme. E poi anche tu, insomma,
3: Guarda,
1: perché.
3: tutto noi, cioè, Taranto è una piazza importante, tutto viene amplificato. Probabilmente, ecco, ciò che quest'anno ha fatto lo Iodice nella parentesi Ecco Taranto, in una piazza magari un po' più normale, chiamiamolo così, sarebbe stato
1: Sì.
3: importantissimo. Da noi, abituati a tanti anche grandi calciatori che sono passati da Taranto, per carità, probabilmente quello che si era visto, poi con tutte le enfasi che abbiamo già
2: Aspettative.
3: parlato, aspettative per come è arrivato
1: Sono
3: nella
1: d'accordo.
3: Kings League, è passato in secondo piano quello che è il calciatore e quello che fa in campo. Però ricordiamoci che siamo a Taranto, e quindi a Taranto un giocatore in un'altra piazza fa tre dribbling, a Taranto tre dribbling non servono.
1: No.
3: Ecco,
1: Per quello dicevo, diventa ridondante l'accezione dell'economia del gioco del Taranto, no?
3: è purtroppo tutto, diciamo, esasperato. Dico ora, in questo, da un mesetto e mezzo, 2 mesi a questa parte, ecco, un po' il sipario sta calando, c'è molta più tranquillità, tutto sta emergendo, questa squadra pian piano, ripeto, sta emergendo perché testa sotto a pedalare ha fatto quello che doveva fare, quindi tutto ciò che all'inizio è stata una critica, noi compresi, quando siamo stati chiamati in causa a parlare, ora man mano sta prendendo un po' più
1: Vero.
3: spunto e più importanza. Quindi vediamo cose che prima, offuscati da tante tante situazioni, forse non vedevamo, ora le vediamo con più tranquillità.
1: Vedevamo cose che non ci piacevano, adesso invece vediamo cose che ci piacciono e che ci vengono spiegate ad hoc dal professor Sancesario che come al solito, come ogni venerdì, ci prepara la sua analisi tattica. Sancesario oggi, anzi prof, lei oggi ha, do del lei perché prendiamo a distanza chiaramente. Lei oggi ha, professore, un parterre abbastanza spigoloso, soprattutto molto qualificato, ma abbastanza spigoloso perché qua c'è gente che di calcio vive, che di calcio ne mastica e che di calcio ne capisce. Ribadisco, non è riferito, non è autoreferenziale per questa volta, ma ai nostri ospiti. Quindi, professore, se lei è d'accordo.

0: Questa settimana abbiamo una clip unica che lei stopperà e farà viaggiare sulle ali e sulle onde dell'entusiasmo del nostro Labriola, che invece è in regia. Quindi, se lei è d'accordo, partiamo con la clip relativa all'analisi tattica. Va bene, prof?
1: Perfetto.
0: Bene, certo. Bene, bene.
1: Come di consueto nella nostra rubrica ho analizzato due clip tipo

0: Savio. Aguilera soprattutto, molto bene Galitelli nel sottolineare l'atteggiamento di Aguilera, anche
1: Grazie,
0: queste prime
1: professore.
0: pressioni veloci ha messo in difficoltà le non grandi eccelse qualità tecniche in costruzione del Canosa. Vedete come il Taranto, soprattutto con lo Iodice che occupa quella posizione di campo, sfrutta molto bene l'ampiezza. Il Canosa ha avuto un grandissimo problema con la sua prima linea e la sua seconda linea di pressione, quindi il suo centrocampo, a coprire tutto il campo in ampiezza e lo Iodice attaccava molto bene questo spazio. Vedrete poi quando l'azione andrà avanti che invece Guastamacchia rompe bene la linea, Konaté ha ancora quei problemi di individuali, di
1: Sì, qua
0: tecnica
1: lo ammazza,
0: individuale.
1: vero? Qua lo stende, se non vado errato.
0: Sì, esattamente, e c'è una
1: Capo.
0: punizione pericolosissima. Io qui ho pensato, ok, oggi sarà difficile, il Canosa segnerà e molto probabilmente avremo una giornata pericolosa per il
1: Io,
0: Taranto.
1: professore, pure io, pure io, pure
0: Sì,
1: io.
0: sì, sì. E
1: Professore,
0: questo
1: fermi,
0: chiaramente.
1: fermi, fermi tutti, fermi. Torniamo sulla clip e vado ad Alberto Bosco, perché insomma noi abbiamo in maniera quasi involontaria, io e il sottoscritto, quasi involontario, ho toccato un tema che è stato adesso spiegato in maniera precisa e puntuale dal professor San Cesario, ovvero l'aggressione sul portatore di palla sin dai primi minuti, sin al portatore di palla in difesa. Quindi un'aggressività da parte del Taranto che dimostra il giusto piglio sin da subito, ma poi c'è una fase a centrocampo che il professore ci ha spiegato in maniera perfetta, che è questa qui con una sorta di triangolo che viene a formarsi in pressione da parte di Vukoc e incerti di Paolo Antonio. Alberto.
2: Beh, diciamo che comunque questo tipo di assetto abbastanza quadrato è molto simile a quando giochi a 4, no? L'unica differenza che hai avuto è che hai lasciato un attimino pronto per la ripartenza lo Iodice, che in un eventuale centrocampo a 4
1: Sì.
2: sarebbe dovuto andare a chiudere ancora di più la diagonale. Invece tu sei stato a 3 lì a triangolo, pronto eventualmente a ripartire in quella zona, anche se morta, ma con lo Iodice che lì può far male, potrebbe addirittura poi lanciare velocemente sia
1: Ma lo
2: Aguilera
1: si
2: in
1: vede, no,
2: profondità.
1: Alberto? Lo si vede
2: Assolutamente.
1: nella
2: In una
1: parte.
2: situazione normale di centrocampo a 4, dico, lo schieramento dei 4 dietro più 3, sostanzialmente come quando giochi 4 più 4, però lo Iodice in questo caso, lasciato volutamente per ripartire, non va a fare diagonale come di solito si fa quando sei a 4. Ciò che ha fatto Aguilera, sì, è stata una pressione, però è andato anche a indirizzare il lancio, nel senso che ha voluto far andare la palla in quella zona proprio perché eravamo schierati
1: Eccolo
2: meglio
1: qua.
2: in superiorità numerica, già pronti per andare ad aggredire. Come vedi, poi, se non sbaglio, Vukoya, chi è davanti, no, di Paolo Antonio, avanti alla difesa, era già pronto in traiettoria a poter andare a prendere quella sponda di testa sul
1: Sì.
2: giocatore che era, diciamo,
1: Sì.
2: marcato, tenuto, ecco, con una preventiva da Konaté.
1: Quindi fermo qua Ale, cortesemente, Labriola, fermati su questa immagine, fermiamoci qua. Questo era quello, sì, perfetto, perfetto, grazie Labriola, come al solito preciso, puntuale, perfetto. E questa è l'immagine che sotto un certo punto di vista spiega quello che è, probabilmente motiva, non spiega, motiva quella che è anche stata la prestazione di Lo Iodice, perché se come ci considerava, faceva considerazione Alberto Bosco, se come sottolineava anche San Cesario, le viene offerta questa libertà di poter spaziare, di poter essere ficcante, cattivo, rapido e incisivo, magari il calciatore deve fare sacrificio in meno, deve correre meno a livello quantitativo, ma correre meglio, soprattutto a livello qualitativo. Liuzzi, che dici?
3: No, dico che è esattamente così, analisi perfetta, e il gol più bello della partita è quello che non abbiamo segnato, è quello in cui lo Iodice, esattamente da quella posizione, un po', qualche metro più verso l'esterno, si inventa un lancio, un cambio di campo fantastico per Agios Manovic, con il cross per lo Savio, che purtroppo l'ha ciccata, ma proprio perché lo Iodice in questo momento è fisicamente a posto, è concentratissimo, ha fiducia nei suoi mezzi e giustamente lasciato in quella posizione tiene due calciatori avversari in allerta, che è un altro elemento da non sottovalutare.
1: Quelli bravi dicono crea superiorità. Andiamo avanti con la clip, perché questo era il primo stralcio che abbiamo analizzato con il nostro professore. Quindi qui c'è il fallo di
0: Sì.
1: Konaté, che che stende.
0: Tra l'altro, fatemi sottolineare.

0: La
1: Banco.
0: situazione che cita Liuzzi è presente anche nell'analisi, ma è presente in una clip che è di non possesso, perché la partita del Taranto è stata talmente efficace in fase
1: No.
0: di transizione positiva che rientra in una di quelle situazioni di recupero dove noi ancora sfruttiamo molto bene l'ampiezza e vedrete 5 giocatori attorno allo Iodice che vengono tagliati fuori da un lancio lungo perfetto per Azuzmanovic. È vero, ovviamente, ribadisco che dovevamo stare 3-0 nel primo tempo, però mi prendo sempre questo rischio per vedere un Taranto così forte offensivamente.
1: Bene,
0: Posso dire una
1: bene.
0: cosa, Dario?
1: Perbacco, come no?
0: Dario,
1: Ne ha facoltà, Liuzzi, prego.
0: tanto che siamo tra amici non ci sente nessuno,
1: No,
0: e noi
1: nessuno.
0: non crediamo al destino, al fato, alla fortuna, queste sciocchezze noi non ci crediamo. Però,
1: Però.
0: quante volte abbiamo visto partite in cui potevamo stare 2, 3, 4 a 0? Poi prendevamo un golletto orribile e ci bloccavamo e la finivamo malissimo.
1: Cosa vuole dire? Non lo
0: Poi,
1: dica, Liuzzi, non lo dica.
0: io voglio dire che è vero che dovevamo stare 3-0, è verissimo,
1: Sì.
0: è anche vero però che non lo stellone, non esageriamo,
1: No,
0: però
1: non lo
0: ci siamo
1: stellone.
0: meritati la vittoria, ci siamo meritati la
1: Una
0: vittoria,
1: stellina
0: nonostante
1: piccola. Sì,
0: tutto,
1: piccola.
0: nonostante
1: Si può
0: anche
1: dire che non ho
0: diciamo.
1: mai pensato che il Taranto prendesse gol durante la partita, quindi
0: No,
1: beh,
0: io sì, io sì.
1: effettivamente.
0: Oh,
1: Un paio di occasioni. Io concordo con San Cesario, col professor San Cesario. Ci sono state due occasioni, dice Vendramini, è vero, però due occasioni, un tiro da fuori e il colpo di testa di Croce. Queste due sono le occasioni che il Taranto ha sofferto. Però andiamo avanti con l'analisi, altrimenti mezzanotte, mezzanotte, facciamo Capodanno qua. Quindi andiamo avanti. Bene, qui c'è il fallo di Konaté, punizione dopo 20 secondi e io e San Cesario abbiamo tremato. Però seconda clip, riparte il Taranto. Prego San Cesario.
0: qui vediamo l'azione del gol che ha portato al rigore, ecco, che ha portato al gol dell'1-0. Ottimo smarcamento di Di Paolo Antonio alle spalle dell'attaccante. Uno dei punti deboli del Canosa era proprio questo, l'avevo sottolineato l'ultima volta che sono venuto qui. La prima pressione da parte degli attaccanti di Piazza e Croce, non tanto forte atleticamente. In questo caso Di Paolo Antonio dà un'alternativa con Konaté che lancerà a lungo con il pallone e lo ricercherà di nuovo per
1: Male, tra
0: l'attacco alla profondità
1: l'altro.
0: di Aguilera. Sì, male. Vedete però bene come sono posizionati i difensori, fanno bene reparto. Meno bene a rompere la linea, però perlomeno Azuzmanovic, Konaté, Costamacchia e Sansò sono stati bravi a difendere in avanti. Ma andando avanti con la clip, tra l'altro fatemi sottolineare la partita di Di Paolo Antonio, soprattutto senza il pallone, perché è stato probabilmente il centrocampista che ho criticato di più questa stagione e devo dire che invece ha fatto un'ottima partita in fase di non possesso,
1: Si
0: soprattutto
1: pente San Cesario di
0: nelle
1: questa
0: fasi
1: critica che ha
0: finali.
1: fatto? Si pente della critica della stagione?
0: Assolutamente no,
1: Bravo, ah no,
0: assolutamente no.
1: pensavo
0: Un
1: sì, non
0: giocatore
1: si
0: di Di Paolo
1: pente quindi.
0: Antonio.
1: No, non si pente, non si pente, va bene.
0: Ancora una volta sottolineo l'utilizzo dell'ampiezza, ancora una volta vedete lo Iodice e lo spazio che lo Iodice ha a disposizione. Vukoča molto bene nell'abbassarsi in costruzione per dare un'altra alternativa a Konaté, che stavolta lancia lungo, lo fa con i giri giusti e attacchiamo molto bene l'area con lo Iodice, lo Savio ed Aguilera. Incerti, peraltro, è stato molto bravo sia senza il pallone che con il pallone a dare molto fastidio nel mezzo spazio destro. E adesso vedremo il rigore e poi successivamente il gol di Lojovic.
1: Bene, bene, bene, andiamo avanti rapidi, veloci, che poi c'è la pubblicità, quindi completiamo, eccolo qua, intanto Aquile. Poi questo, dubbio, fermi tutti, fermi tu, qua dobbiamo fare, qua noi siamo
0: Questo è
1: giornalisti, fermo,
0: rosso.
1: Labriola, torniamo indietro, Labriola già sa, perché io con Labriola non ho bisogno di parlare, lui già sa che volevo arrivare qua. Bosco, lei che è uomo di campo, no? Allora, torniamo un attimo indietro, sì. Qui. Al netto del calcio di rigore, al netto del rosso, il fallo inizia. Vediamo la mano, di La Macchia che tira, trattiene Aguilera, furbo, scaltro Aguilera a cadere in aria. Bocce fermo, ma è finita, non ci posso dire niente. È rigore ed espulsione, è giallo, è rigore, è calcio di punizione ed espulsione. Perché io, cioè, bene così, per carità, non è che adesso voglio, però. Dove inizia? Dove si concretizza il
0: In
1: fallo?
0: area, secondo me. Ma guarda, secondo me già con un piede qui si sta iniziando, ma non qui stiamo ancora nella corsa
1: Nella
0: comunque, ecco.
1: schermaglia.
0: Non siamo ecco, nel momento in cui però
1: Si
0: quando poi
1: concretizza in area.
0: perde
2: diciamo, l'equilibrio a causa di quella mano, siamo già dentro.
1: Quindi, torno tra un attimo. Quindi, rigore, Bosco rigore, Vendramin rigore?
3: Secondo me l'arbitro ha fatto bene sia per il rigore che per l'ammonizione.
1: No, però non possiamo sovrastare. Possiamo sovrastare Bosco che stava là in attesa. Quindi, rigore. Liuzzi, rigore o calcio di punizione? Cos'è questo?
4: No, era rosso e punizione da fuori.
1: Tutti fanno quello che vogliono. Quindi rosso e punizione dal limite?
4: Sì.
1: Ah, beh, c'è scuola di pensiero differente. Lei, San Cesario, che dice?
0: Rigore, perché il contatto che fa cadere Aguilera la ginocchiata in aria, è rosso perché è ultimo uomo.
1: Bosco, allora lei che è l'unico lì, già al dovere, mi dica adesso se è rosso o giallo.
2: Allora, da questa inquadratura sarebbe rosso.
1: Sarebbe rosso.
2: Mi meraviglio come mai il guardalinie, che è più vicino, non ha fatto notare questo. Quindi ci sarà stata probabilmente un'interpretazione tale, forse perché... Diciamo la chiara occasione da gol, sì, è bene, però il giocatore magari un po' più defilato,
3: esatto. Un po' defilato,
2: non è stata interpretata come un tu per tu, ecco, quasi col portiere. Ma di lì, se lasci, supponiamo che Aguilera riesce ad andare da solo, non siamo certi. Io sono certo che fa gol, ma non siamo certi che magari, però
1: va bene.
2: Attenzione, quindi... forse questo è perché dico. Dall'inquadratura, noi stiamo già con l'inquadratura, siamo lontani con l'inquadratura. Il guardalinia, guarda dov'è.
1: No, assolutamente.
3: E poi
1: sì,
3: c'è un altro elemento umano, secondo me, che ha influito, perché eravamo a inizio partita.
1: Questo influisce sicuramente.
3: L'arbitro non voleva
1: questo
3: condizionare
1: questo. Sicuramente il nostro laboratorio è stato perfetto nel andare a riprendere quella che è l'immagine. Quindi 3 su 4 propendono per rosso e calcio di rigore. Invece, fuori dal coro c'è il nostro Liuzzi che dice calcio di punizione e giallo. Ricordo bene?
4: No, rosso.
1: Ah, rosso. Vabbè, comunque, insomma, calcio di punizione però. Io credo che a questo punto invece sia calcio di rigore, perché avendolo visto bene, effettivamente, la scuola di pensiero di Bosco e dei suoi sodali è che, insomma, il fallo inizi senza dubbio fuori, ma si concretizzi in aria. E bravo Aguilera a prendersi questo calcio di rigore, e dateceli tutte le domeniche questi calci di rigore. Quindi a me va benissimo così, nel dubbio. Dateci il rigore, bene, poi calcio di rigore battuto, lo so, la vediamo questo, sì, vediamo San Cesario?
0: Sì, l'ho incluso giusto per completare la clip.
1: Bella anche l'esultanza, bene, andiamo avanti, fase di non possesso, occasione
0: seconda
1: gol.
0: Clip della fase di non possesso, vedete la prima pressione ancora di Aguilera, di Lo Savio ed Incerti, qui l'ho voluta sottolineare perché è stato bravo e ha costretto il difensore del Canosso a giocare sulle fasce. Questa è l'azione che io dicevo a Liuzzi, che Liuzzi sottolineava già prima. Vedrete alla fine di questa clip, infatti, il lancio lungo di Lo Iodice per Azzosmanovic. Vedete qui ancora come fanno bene il reparto, qui Konaté rinvia su di Paolo Antonio, che però è sempre ben posizionato, recupera Lo Savio che spalla la porta anche ai 70 metri, ha fatto un grandissimo lavoro e ha velocizzato la nostra costruzione in fase offensiva. Adesso andiamo avanti e vedrete anche come la rotazione fra Lo Iodice, Sansò e Aguilera ha innanzitutto mandato fuori in giri la difesa delle fasce del Canosa, e dopodiché Lo Iodice trova lo spazio e abbiamo una grandissima occasione, probabilmente la migliore, anzi sono d'accordo con Luzzi, la migliore di tutta la partita.
1: Assolutamente sì, qui ero incredulo davanti alla TV.
0: No, infatti.
1: Anche tu eri incredulo, professore, eh?
0: Sì, l'avevo già vista dentro.
1: Pure io, esultato, poi dopodiché non posso riferirti in fascia protetta gli improperi riferiti ad indirizzo della TV del mio soggiorno, però questo era. Quindi andiamo avanti, ultima situazione, prof, vero?
0: Certo, fase di possesso, qui abbiamo il gol di Francesco Lo Savio, e qui abbiamo ancora una volta una... prima pressione, non una prima pressione, anzi, ma una pressione sempre feroce sulle fasce. Qui abbiamo Marino, Vukoci di Paolo Antonio. Anche Marino, che di solito è un giocatore che si fa spesso attrarre dal pallone e nelle pressioni lascia sempre spazio dietro. Qui lo fa bene, dà fastidio, e poi Lo Savio imposta molto bene questa azione. Guardate come Aguilera porta via il difensore, crea spazio per Santerusso e Lo Savio, che finalizza in una maniera perfetta. Tra l'altro Marino, dopo aver fatto quella pressione, va ad attaccare l'area. Queste sono cose che poi alla fine, come vedete, decidono, e in questo caso hanno deciso la partita.
1: Però io ho ascoltato, aspetta Vendramin, ho ascoltato il commento di Alberto Bosco mentre siamo messi male, detto.
2: Ma a parte comunque una palla di Konaté che poteva benissimo gestire parlo di quando siamo
1: sì, ripartiti, sì, inizio della clip, inizio della clip,
2: poteva gestire un attimino meglio.
1: Eccoci
2: anche
1: qua.
2: Perché vedi, quando no, quella prima
1: ancora prima ancora

0: Prima, l'apriola, ancora prima cortesemente. Andiamo bene qua.
1: Arriva. Qua siamo.
2: Si riferisce al lancio lungo, forse il primo lancio lungo dei due.
1: Ecco, no, su questa ora che. Ecco, ora,
0: Eccoci qua,
1: ecco, in questo
0: fermo.
1: momento poteva benissimo, perché era lontano
0: Sì.
1: l'avversario, magari se qualche compagno comunque lo chiamava, mettere palla giù, disimpegnarsi di
0: Sì.
1: lato e far salire Azzi Osmanovic, che
0: L'esterno, sì.
1: sarebbe portato l'uomo. Quindi c'è. Cioè, gestita male lì, gestita anche male Azzi Osmanovic, che non lo hanno avvisato che comunque era solo, poteva benissimo prendere palla, e i due centrocampisti erano alle spalle degli avversari. Quindi se quella palla di Azzi Osmanovic viene messa ancora più corta, lì creiamo un'eventuale
0: Certo.
1: situazione di pericolo.
0: Sì. Sì.
2: Questa
0: Poi
2: è
0: insomma.
1: una
0: In questo
1: lacuna
0: preciso istante,
2: storica
1: se
2: di
1: avessero chiamato il compagno, avrebbe potuto anche lui mettere palla tranquillamente a terra e gestirla.
0: E
1: In
0: invece c'è
1: due
0: un gran
1: occasioni.
0: recupero, il Taranto
1: Però
0: riesce a uscirne lo
2: siamo
0: stesso e
2: stati
0: poi.
2: bravi
0: Bellissima
2: oggi.
0: questa uscita per me,
1: Che
0: bellissima azione.
1: dice
0: Questa
1: Vendramin?
0: per me è l'azione più bella della partita. Sì, bella la combinazione, bravo Santerosso, bravissima Aguilera, palla dentro a rimorchio per Lo Savio che trova un gol che serve per chiudere la partita, ma come diceva Vendramin, serve anche e soprattutto forse per consentire a un ragazzo che non trova il gol da tempo di mettere in cascina quello che è il pane quotidiano degli attaccanti, ovvero il gol, e questo serve. Vado da Liuzzi, dovremmo aver concluso. Prima di andare a Liuzzi, San Cesare, abbiamo concluso l'analisi tattica, vero? Questo era. Questo
2: Certo, è concluso.
0: era, questo è perfetto. Complimenti, professore, lei è sempre puntuale, preciso. Alberto
2: Grazie.
0: Bosco, come promosso il match analyst?
1: Sta studiando.
0: Sa studiare, il ragazzo si applica.
1: Oramai qua studiano tutti, però
0: Studiano
1: qua.
0: tutti qua, ormai
1: Però
0: studiano tutti,
2: studio
1: però
2: anche io,
1: lui è
2: professione.
1: bravo,
0: È
1: mi
0: bravo,
1: piace.
0: vabbè, il ragazzo è
1: Mi
0: bravo e si
1: piace.
0: applica, anche perché siamo quasi in tempo di pagelle, siamo a maggio, quindi pagelle le dà lui di solito, al Taranto, gliela daremo noi a fine anno. Liuzzi, poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi a breve dovrebbe arrivare il presidente del Taranto che attendiamo. Liuzzi, insomma, questo è il quadro, c'è da essere soddisfatti di questo Taranto, però attenzione, perché i playoff, come diceva Vendramin, sono gare a parte, come sottolineava, gare a parte, come sottolineava anche Alberto Bosco. Massima concentrazione, serve impattare bene alle prossime gare. A proposito di questo, poi vi porterò a vedere lo stadio dell'apice, perché è giusto farvi vedere dove andremo, in che campo andremo. Però prima di questo voglio 30 secondi di Liuzzi, poi pubblicità, poi vi porto a vedere gli highlights di Apice e Battipagliese e aspettiamo il presidente.
3: Secondo me la partita ci dice che Lo Savio si è sbloccato e non per il
0: Sì.
3: gol che ha segnato, ma lui si è sbloccato 5 minuti prima quando ha segnato un gol in fuorigioco. In quel momento lui ha visto la palla dentro la rete, ha capito quello che deve fare nella vita e infatti ha segnato. Noi, secondo me, abbiamo recuperato Lo Savio ed è una grandissima cosa per tutta la squadra.
0: Bene.
3: Perché era solo un fatto psicologico il suo. Quei centimetri di palle che uscivano fuori da destra a sinistra, addosso al portiere o che gli rimanevano sotto il piede, erano solo una roba di testa. Adesso si è liberato, l'abbiamo
0: È
3: visto
0: tutto a
3: anche dalle
0: posto.
3: sue. Lo sa che ha fatto. Adesso dobbiamo
0: Allora, leggo
3: vedere.
0: qualche commento a volo. Roberto Donatelli, l'azione del secondo gol di alta categoria. Un saluto, un abbraccio da Mimmo Trondo. Carlo Pulpito, buonasera amici miei. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, i playoff nazionali. Se giocavamo allo Iacovone eravamo il quintuplo rispetto allo stadio di Massafra. Poi c'è Francesco Bolo, Iodice è stato criticato tanto, giustamente, ed anche pesantemente. Gli va però riconosciuta una scarsissima propensione alla polemica, vero? Pienamente d'accordo, Francesco, preferendo il lavoro alle parole. Buonasera, bello spettacolo sugli spalti, con applauso finale alla squadra ospite, un applauso all'allenatore avversario per le dichiarazioni dopo partita, un abbraccio a Salvatore Conte, Francesco Buono su Vucoce e poi insomma qualche altro commento l'abbiamo letto. A questo punto io vado in pubblicità, attendiamo il presidente, rientriamoci, guardiamo Apice e Battipagliese, però prima torniamo qua, poi vi faccio vedere lo stadio dell'Apice. Pubblicità.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora rieccoci, avevo promesso di portarvi ad Apice, in realtà non vi ci porto perché vi ci porto dopo, anche perché il momento è arrivato, dovrebbe essere già in collegamento con noi il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato l'invito.
7: Buonasera a voi.
6: Allora Presidente, noi abbiamo analizzato tutto partendo dalla cornice di pubblico di domenica. Oltre alla cornice di pubblico vi abbiamo visto allo stadio in presenza del sindaco, accanto al sindaco, poi vi dirò, vi chiederò, ma infervorati per quello che è un traguardo che in primis volete raggiungere voi insieme alla città.
7: È stata una bella giornata, siamo felici, eravamo come dire con un'ansia certa di poter conquistare la vittoria con una determinazione, e l'ansia era abbastanza evidente, pertanto se questa era proprio sentita.
6: Vero, vero, si vedeva, abbiamo immortalato la tua immagine, Presidente, prima della partita insieme al tuo fratello Vito, insieme al sindaco, c'era tutta la città di Taranto che vi spingeva. Adesso però ci sono due settimane nelle quali credo che la cosa più importante sia quella di provare a mantenere unito il gruppo, concentrato il gruppo, così come avete fatto precedentemente. Nelle due precedenti non si è parlato con la stampa. Se dovesse essere utile, mi faccio io portavoce di tutti. Se dovesse servire a mantenere questa determinazione, questa concentrazione, non parliamo più, parliamo a playoff finiti.
7: Ma secondo me ora dobbiamo continuare con quella determinazione, quella convinzione, assolutamente non sottovalutare nessun avversario, consci del nostro valore e con il rispetto che deve per l'altra squadra, che mi sembra dalle notizie che abbiamo assunto essere una squadra ben determinata, con delle motivazioni che hanno consentito di raggiungere un risultato. Penso che all'inizio non era per loro un obiettivo, ma certo, si è concretizzato con la loro determinazione. Dall'altra parte noi dobbiamo essere convinti ed essere concentrati su ogni momento e su ogni aspettativa, perché è importante andare con rispetto e con la giusta concentrazione.
6: Allora Presidente, io faccio un giro di domande da tutti, una ciascuno, poi l'ultima te la devo fare io sulla questione stadio, però volevo, insomma, sia Vendramin che Bosco che Liuzzi hanno, e che anche San Cesario, che è il nostro professore, non so se lo conosci già Presidente, poi magari te lo presento dopo, questo è il nostro professore, ognuno c'ha il professore che si merita, noi abbiamo lui, insomma va bene così. Parto però da Vendramin, Presidente, è tutto suo. Ecco.
8: Presidente, buonasera, è piacere di conoscerla. E volevo parlare dell'argomento stadio, che sta a cuore a tutti noi e ovviamente anche alla società. Speriamo tutti.

0: tutti che vi aggiudichiate lo stadio per una lunga gestione. Si parla spesso dello stadio moderno, della sua necessità dello sviluppo di ricavi non soltanto nei 2 giorni della partita, 2 giorni mensili, ma per 365 giorni. Le volevo chiedere, questo nuovo stadio al momento e in prospettiva, che tipi di ricavi può offrire dal punto di vista anche dei locali, a parte la zona hospitality che stanno costruendo? Che idea avete di business sullo stadio?
1: Io non conosco, diciamo, non conosco nulla dello stadio perché non ho partecipato alla verifica degli esecutivi che hanno consentito di formulare un'offerta di partenariato e pertanto ritengo che lo stadio nasce per la competizione sportiva e per la partita, come dire, oltre l'evento calcio. Tutto quello che si può determinare sarà frutto di iniziativa imprenditoriale delle società che parteciperanno come progetto. Notizie di carattere tecnico non ne sono in possesso perché da quello che vedo dalle immagini stanno facendo uno stadio per ospitare le partite calcio e diciamo, aperto eventualmente a eventi all'interno dello stadio stesso, ma con tutto quello che può divenire, gallerie, diciamo, strutture commerciali, palestre, sono tutti investimenti ulteriori perché da quello che vedo dalle immagini non vedo gli spazi, non vedo la struttura, diciamo, funzionale adesso. È un contenitore importante, sono stati spesi tantissimi soldi, ma non, da quello che ho potuto vedere, ma non ne conosco il contenuto, per cui non posso fare nessun giudizio, se uno può fare una, diciamo, una sua valutazione progettuale, debba mettere tanti altri soldi per adeguarlo alle proprie iniziative imprenditoriali.
2: Chiaro, chiaro Presidente, chiaro. No, te lo confermo Presidente, perché io sono stato allo stadio 20 giorni fa, 15 giorni fa, e quindi tutto ciò che dici, ovvero che in questo momento la struttura è relativa alle manifestazioni sportive, tutto il resto è implementabile successivamente da chiunque si aggiudicherà lo stadio, e come tutti sappiamo l'interesse da parte della società Taranto Calcio c'è, esiste ed è certificato da una proposta di PPP presentata al Comune di Taranto, sarà tutto da verificare successivamente. Quindi ti confermo quello che hai detto, Presidente, la situazione in questo momento è c'è uno stadio di calcio, tutto il resto c'è quasi uno stadio di calcio. Calcio, quasi, quasi, c'è qualcosa, insomma, sta nascendo uno stadio di calcio.
1: È in via di definizione uno stadio per partecipare ai campionati
2: Certo.
1: di categoria. So che c'era una diatriba sulla valutazione UEFA 2, UEFA 3, UEFA 1 e poi il commissario ha definito diciamo, quello che consegnerà per i giochi del Mediterraneo, ma tutto il resto diciamo, è nelle mani di ogni società che intende fare la propria progettualità. Da quello che vedo, è tutto da fare ancora.
2: Io però mi permetto, Presidente, io il vostro progetto, faccio il giornalista, quindi l'ho reperito,
1: Il
2: l'ho
1: fratello Sergio
2: trovato.
1: con i suoi collaboratori lo ha presentato in una conferenza stampa già da
2: Certo.
1: 5 mesi fa e per cui era a conoscenza di tutti.
2: Ma certo,
1: Sanno
2: questo
1: cosa
2: che sto dicendo,
1: volevamo fare e lo conoscono.
2: eh.
1: Poi,
2: Ed è questo.
1: come sempre succede, ci sono gare pubbliche. Le gare pubbliche, noi siamo, diciamo, esperti in tal senso perché siamo una delle aziende che fa gare pubbliche tutti i giorni, sa come sono le procedure e poi sostanzialmente uno si confronta e vince il miglior progetto.
2: Presidente, era questo quello che stavo dicendo. Il vostro progetto l'avete presentato, ne abbiamo parlato qui qualche mese fa, già parlandolo e presentandolo nel dettaglio ai nostri utenti che ci hanno seguito copiosi in quell'occasione, come sempre. Alberto, prego.
3: Buonasera Presidente, piacere di conoscerla. No, io mi chiedevo sostanzialmente quanto in questo momento della stagione, nonostante stiamo alla fine dei playoff, si stia già programmando.

0: quello che sarà il futuro, parliamo calcisticamente parlando, sia in una categoria sia nell'altra, se già si sta pensando, ecco, a quello che può essere il prossimo futuro, visto che comunque i playoff portano tempo, rubano tempo e magari poi si è costretti nuovamente, ecco, a rincorrere. Quanto si sta pensando alle due eventualità, se dovesse andare bene o andare male, nella programmazione futura?
1: Come voi ben sapete, noi abbiamo un progetto a 8 anni e per ogni anno ci sono gli obiettivi e ci sono le prospettive, sia in fase di raggiungimento dello scopo sia in fase di mancato raggiungimento. E pertanto la nostra macchina è partita ad agosto del 2025 e non si è mai fermata.
2: Chiaro, chiaro. Vado da Liuzzi e poi da San Cesario, così andiamo a chiudere e liberiamo il presidente.
3: Ma sai che io invece il presidente voglio solo ringraziarlo, non voglio fargli domande, perché penso che sia come noi tesissimo per questo finale di campionato, e credo che questi playoff siano un blocco troppo forte per qualsiasi ragionamento, fosse anche per lo stadio, per la possibilità anche di collaborare con altre realtà oltre la loro. Secondo me siamo in un momento in cui, come fa bene la squadra, dobbiamo parlare pochissimo, ringraziare chi ci ha portato a tornare a sognare di calcio e a tornare allo stadio con entusiasmo, e direi che mi fermo qua.
1: Bene. Io voglio dire una cosa, la ringrazio anch'io per le belle parole e sono veramente contento di questa manifestazione sua, che spero sia condivisa da parecchie persone. Quello che voglio dire, ora dobbiamo essere concentrati, non abbiamo nessun motivo di pensare ad altro, pensiamo a quello che possiamo raggiungere e successivamente potremo parlare di tanto e certo, di troppo. Troppe volte si è parlati e non si è, diciamo, potuti essere concentrati. Oggi che vedo e sento una unità di voci e di ambiente, preferisco continuare a fare i fatti, ad avere le motivazioni più giuste, a non sottovalutare nessuno, e anche da apice che arrivano alcune dichiarazioni così, diciamo, così, come dire,
3: coraggioso.
1: Noi non dobbiamo essere secondi a nessuno, né le loro comunicazioni ci creano imbarazzo, anzi certo, noi siamo ben felici di affrontarli con la giusta considerazione, ma non siamo secondi a nessuno e né le loro affermazioni ci stanno preoccupando. Dobbiamo essere sicuri e certi di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti.
2: Certo, Presidente, hai toccato un argomento che noi abbiamo sempre sponsorizzato, quello dell'unità. È vero, facciamo i giornalisti, se c'è qualcosa che non va lo dobbiamo raccontare, però l'unità in questo momento più che mai va ricercata e va tenuta stretta, perché hai toccato quelle corde che riguardano l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. E ovviamente qua a Studio 100, dal sottoscritto, la sponda ce l'hai, come è giusto che sia, perché Taranto in questo momento ha quell'obiettivo, Serie D, da raggiungere a tutti i costi. Quindi giustamente la tua sollecitazione la sposiamo. Chi è che parla? Presidente.
1: Voglio dare un altro contributo. Voglio ringraziare le migliaia di tifosi che hanno potuto essere presenti alla partita. Erano tantissimi. Ci scusiamo per quanto riguarda la capienza, ma lo stadio di Massafra era colmo in ogni settore, e volevo comunicare che per la partita, proprio per le istanze ricevute, che sono tantissime, per la partita contro l'Apice non saranno giustamente concessi accrediti a chi che sia, perché la settimana precedente si è abusato di questa possibilità, ma saranno messi a disposizione tutti i tagliandi affinché tutte le persone possano, come sapete noi abbiamo una biglietteria elettronica, non certo, abbiamo nessun modo per incidere per l'emissione dei biglietti, ma vorremmo concedere a

0: tutti la possibilità di assistere all'evento, scusandoci per la capienza, ma si fa il possibile avendo a disposizione lo stadio. Non verranno concessi accrediti, perché poi l'abuso fa sì che altre persone non possono venire allo stadio. Questa è una volontà, non abbiamo chiesto la possibilità di giocare in uno stadio più capiente, proprio perché non ci interessa l'aspetto economico dei biglietti, ma ci interessa avere Massafra sempre, così come ci ha ospitato, anche con quella piccola capienza, non approfittando della volontà di avere la possibilità di giocare in altri stadi con capienza più alta, ma noi ci siamo contenti di giocare a Massafra, perché per noi è importante continuare il percorso.
1: Vi fa onore, Presidente, scelta corretta, scelta giusta. E se mi posso permettere, l'ultima considerazione, poi la lascio andare, i bambini, riavviciniamo i bambini al Taranto Calcio come avete già fatto con tante scuole calcio, ma voi avete la possibilità di entrare nelle scuole, entrate nelle scuole di Taranto tutti i giorni, riavviciniamo i bambini a quelli che sono i colori della nostra squadra di calcio.
0: Sono d'accordo con questa affermazione e lo stiamo facendo, ieri proprio c'è stato un raduno per poter ospitare tutte le scuole calcio, cioè di Taranto e provincia, sono venute centinaia di ragazzi, sono stati selezionati proprio perché siamo attenti al territorio e alla crescita di questi ragazzi che devono avere una unica fede, il Taranto nel loro cuore.
2: Visto che il Presidente parlava sì. di raduno, mi permetto di dire quest'altra cosa. A Taranto è tornato una vittoria che mancava da un po' di tempo nella categoria under 15.
1: Vero.
2: Da parte della Crios, che ha vinto il è diventata
1: regionale.
2: In Puglia, ecco, ha vinto il campionato regionale, sì. Quindi è diventata in Puglia un punto di riferimento. Mancava probabilmente ad occhio e croce forse tra 23-25 anni, perché forse l'ultima società che aveva portato questo titolo in Puglia è stato il Grottaglie. E quindi c'è da complimentarsi con il territorio tarantino e con determinate scuole calcio, ce ne sono diverse che a Taranto lavorano bene, ma in particolare va detto, ecco, che comunque l'Under 15 è stata protagonista di questa vittoria. Quindi volevo unirmi al Presidente che hanno già iniziato, ecco, gli stage per i ragazzi con un'ulteriore vittoria che a Taranto mancava da tempo.
1: Presidente!
3: Anch'io volevo fare un complimento al Presidente.
1: Prego, complimenti, io, sempre graditi, quindi complimenti.
3: Io stimo molto questa società, ma parlando dei ragazzini, l'idea di far andare tutta la scuola calcio della Crios, i miei figli ci sono andati due volte, siccome vanno alla Crios hanno partecipato a due eventi, col Gallipoli e con il Brindisi, ed è stato bellissimo perché io, Presidente, è davvero importante coinvolgere le nuove generazioni. Adesso il piccolo che vuole venire a vedere tutte le partite del Taranto è spero che invecchi tifando per il Taranto. È importantissimo, crea un clima allo stadio per cui vengono anche le mamme, cambia tutto. E complimenti davvero, continuate così.
0: Per noi è una mission favorevole, quella di portare più giovani e più ragazzi e più ragazze a essere ospiti del nostro Taranto Calcio. Sono felice per la Crios, come sapete è una società affiliata certo. a Taranto Calcio. Chi gestisce la Crios è un nostro dirigente del Taranto Calcio, è una società preparata, così come sono preparate tutte le società che fanno il settore giovanile e che sono da parte nostra sempre viste e verificate con molta attenzione.
1: Bene, professore Sancesario, lei ha 10 secondi per fare la domanda, il Presidente le risponderà in 30 secondi, non me ne voglia, però il Presidente lo dobbiamo liberare, poi deve andare via. Prego Sancesario.
4: Certo, la mia domanda è da Mecianalis è tifoso del Taranto. Volevo sapere se in questo progetto che ha citato di 8 anni e via di seguito vorrà investire nell'area della Mecianalis e della Data Analysis per dare un reparto nell'analisi avanzata del calcio del tenore di questa piazza.
1: Si sta offrendo Sancesario al Taranto, questo mi pare di capire, si sta offrendo al Presidente, sì. Faccia un'opera buona, si prende.

0: da San Cesario l'anno prossimo.
1: Che? Son felice, son felice che lei abbia scelto questa attività. Ad oggi sono assunti due persone che seguono questa sua stessa passione. Lavorano per il Taranto Calcio dall'inizio due figure importanti, ma certamente potremo aumentarne se di fatto il nostro Taranto possa crescere nelle categorie e migliorare nei vari sportivi.
0: C'ho questo amico qua, presidente, quindi il professor San Cesario, che dobbiamo sistemare, quindi stiamo provando in ogni modo, però vabbè, poi l'anno prossimo magari in Serie D ci ricerchiamo. Scherzi a parte, presidente, un grosso ringraziamento per stasera, un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo, ma anche per quello a lunga gittata. Siamo consapevoli che le vostre fortune passano dalle vostre fortune, passano le fortune del Taranto, e ci auguriamo, lo dico spassionatamente, che si possa iniziare da quest'anno con un progetto vincente e che possa consentire al Taranto, vista la vostra forza economica, di ritornare in categorie che io forse non ho mai visto e che qua qualcuno non nemmeno si ricorda. Quindi grosso in bocca al lupo, tutto passa dai risultati e ovviamente tutto passa dallo stadio. Grazie, presidente.
1: Grazie a voi e mi auguro che la prossima volta che ci vediamo possiamo parlare di questioni tecniche e amministrative e non di questioni diciamo relativamente solo allo stadio, perché lo stadio è un fatto fondamentale ed è importante, ma noi siamo lieti di interloquire con tutti, sapendo che noi, per noi la lealtà è la prima cosa.
0: Presidente, lo dico a bassa voce così non ci sente nessuno, io domenica durante la diretta del Santo Patrono ho chiesto al sindaco Bitetti se fosse tutto a posto per lo stadio, se ci fossero frizioni, se è tutto ok. Mi ha detto non so di cosa parli. Non c'è frizione.
1: Non esistono frizioni con nessuno.
0: Benissimo.
1: Esiste una procedura e la procedura deve essere rispettata, aperta a tutti e vinca il miglior progetto.
0: Grazie presidente, grosso in bocca al lupo, ancora grazie di questa serata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, adesso, presidente non c'è, è andato via. Vi dico io come la vedo, no? Perché dirla a lui va bene tutto, c'è una procedura, va rispettata la procedura. Questo, e su questo non c'è dubbio. Però adesso alzi la mano chiunque pensi che il progetto La Disa possa prescindere dallo stadio. Quindi la fisiologica, il fisiologico passaggio che consente al Taranto di avere un futuro roseo, non si può dire perché negli altri anni futuro roseo ha avuto insomma una brutta riuscita, ma un buon futuro, un futuro di qualità, passa dallo stadio. Ora noi abbiamo ascoltato in questi giorni che ci sono diversi soggetti interessati alla gestione dello stadio, addirittura c'è una realtà, e l'abbiamo detto noi per primi, 24 aprile, insomma, qualche settimana fa abbiamo raccontato di un soggetto internazionale che è interessato alla gestione di tutti gli impianti che vengono lasciati in dote dai Giochi del Mediterraneo, e a noi questo fa piacere perché se c'è pluralità di interesse cresce il territorio. Però se penso allo stadio, penso, lo chiedo in primis a Liuzzi che sta là a Parma, che credo che il progetto La Disa passi attraverso lo stadio, e credo che il naturale sviluppo del nuovo stadio sia quello, procedure permettendo ovviamente, procedure svolte in maniera regolare, sia quello di finire nelle possibilità della Disa. Questo è il mio punto di vista, lo dico adesso che la Disa non c'è, altrimenti... Che dici, Liuzzi?
2: Però non c'è solo la soluzione o la Disa allo stadio o la Disa non allo stadio. Esistono anche le ATI, le associazioni di temporanee di impresa, esistono le cordate. Esiste anche che arriva un imprenditore che si piglia giustamente tutti gli impianti della città del post Giochi del Mediterraneo e fa degli accordi impianto per impianto con delle realtà sul territorio che garantiscono pezzi significativi. Magari la mega società americana e canadese che si vuole, che si propone, eccetera, eccetera, ha piacere ad avere un partner sul territorio che, ad esempio, risolve tutta la parte sportiva e si tiene tutta la parte di spettacoli e quant'altro. Noi siamo così lontani da, lo dicevo prima, ma non per scherzo, siamo così lontani adesso dallo sviluppo che non ci dovremmo preoccupare per tanto. Sì. La procedura sarà fatta, però non esiste un'impresa straniera che viene in Italia e si prende in carico una roba come quella senza avere riferimenti sul territorio significativo.
0: No, posto Liuzzi, che come abbiamo detto il 24 aprile, alla stessa maniera è rimasta, cioè è un'informativa, ci potrebbe interessare. Dall'altra parte c'è un progetto bello e pronto, così come c'è l'interesse della federazione canoa e kayak per il centro torpedinieri, così come c'è un fortissimo interesse da parte della FIDAL per ciò che riguarda le due strutture, quindi il Campovalente e il Pala Ricciardi, così come ci sono interessi di privati invece per le altre strutture. Mi preoccupa l'assenza di interesse della Federazione Nuoto per la piscina, ma questo è un ragionamento che probabilmente si farà più avanti. Come c'è la notizia relativa alla variante del Pala Ricciardi, che potrebbe ospitare non solo atletica indoor, ma anche altro genere di sport. E io sono uno di quelli che qualche settimana fa, qualche mese fa, disse per me: è assurdo che al Pala Ricciardi non si faccia basket, però qualcuno sta cosa non l'ha gradita. Però insomma, questo è il ragionamento relativo alle strutture. Alberto, poi andiamo avanti.
3: Ma io dico che quando uno ha dei forti ritorni dalla città di Taranto, una soluzione la dovrà trovare. Nel senso, se è naturale che tutti speriamo, ed è giusto che sia così, che alla società di calcio della città possa andare la prelazione, possa andare alla fine, nonostante ci sia una procedura, lo stadio, perché tutto diventa più facile.
0: Sì.
3: Però io a quel punto dico, nel momento in cui le attività imprenditoriali anche della famiglia si stanno sviluppando nel territorio tarantino e sono così forti da poter non dover andare via, a quel punto diciamo, mi date lo stadio, lascio la squadra e me ne vado. Sono così forti perché a quel punto una soluzione la si trova, ma che possa essere anche che uno lo stadio se lo faccia di proprietà, per dire, ci sono tanti terreni a Taranto.
0: Ma nuovo però,
3: lo so, però a quel punto uno dice: io a Taranto voglio rimanere, io a Taranto voglio portare la squadra dove merita, non la città non ha collaborato, ma collabora in altri momenti, o meglio, più che la città non ha collaborato, non siamo stati bravi e fortunati a vincere la gara,
2: ma non può succedere, dai.
4: Lo so che non può succedere.
5: Vabbè, ricordiamo però, scusate, che
4: ci sono tanti imprenditori che oramai preferiscono, anziché
3: stare a lottare con i comuni, farsi lo stadio di proprietà.
2: Non può succedere, la città di Taranto non può tenersi lo stadio per sé senza una soluzione. In Italia non si può.
3: Io parlo se dovesse finire come stiamo dicendo, certo. Nel senso, dovesse arrivare questo fondo.
2: Non
3: questa
2: può succedere.
5: Ma vabbè, ricordiamo che la dipendenza pubblica.
2: Perché non può succedere? Lo stadio deve contenere lo sport, l'ha detto bene il presidente. Poi può fare altro. Le altre cose si chiamano collaterali.
4: Sì.
2: Quello non è un teatro, quello è uno stadio. Quindi la prima cosa che bisogna fare è che bisogna farci una squadra di calcio. Allora, o è il Taranto o chi, non ci può essere niente.
4: La squadra di calcio del Taranto abbia la priorità nello stadio comunale, la prima squadra, questo è assodato.
3: Nel senso, quando c'è uno stadio comunale, chi ha priorità per orari, per allenamenti, per campi, è la prima squadra. Attenzione, questo è bene. Ma io, presidente, nel momento in cui ho delle divergenze con comune, ora stiamo andando avanti, e voglio farmi uno stadio mio, perché posso, non vedo quale sia il motivo per cui non lo possa fare.
2: Sì, vabbè.
0: No, vabbè, questo è chiaro, vabbè, che il discorso di Alberto
4: è fantacalcio. Taranto è fantacalcio.
2: Stiamo saltando da Azio Osmanovic, chi lo sostituisce,
4: stiamo parlando solo di una cosa dello stadio. No, non siamo passati da Azio Osmanovic. Cioè, attenzione,
2: nella mia testa oggi. Quello
0: è l'argomento, ma sono nella mia. Fermi, fatemi andare a dobbiamo chiudere, mi devo portare ad apice.
5: Volevo ricordare comunque, le gare a evidenza pubblica hanno un solo scopo, che è quello di fare gli interessi della collettività, e quindi in questo caso è la città di Taranto. Quindi immagino e auspico che in un'eventuale, cioè nella futura gara pubblica per l'assegnazione dello stadio, ci sia tra i punteggi un punteggio maggiore per chi gestisce la sua edificazione della città.
3: Dubbio.
5: E quindi ovviamente unito a un project financing da 14 milioni di un centro sportivo. la valutazione... è ovvio che bisogna tenere, esatto, dal punto di vista formale l'apertura, qualsiasi possibilità, però vinceranno loro la gara, spero.
0: La valutazione del progetto
3: è quello che è giusto che sia alla fine, però, purtroppo,
0: stiamo dicendo tutti la stessa cosa alla fine, tranne San Cesario che non parla, però adesso vi porta Apice.

0: Non voglio più vedere gli highlights di Apice Battipagliese, non voglio più vedere San Cesario perché insomma non, cioè, ognuno no. ha i gusti suoi. Io vorrei farvi vedere le immagini del campo sportivo, detto stadio, mentre la mimma ha guardato male, del campo sportivo di Apice. Caro Labriola, facciamo vedere dove andremo a giocare. Ecco, innanzitutto vi facciamo vedere dove è bravo, Labriola è sempre un passo avanti. Apice, ridente cittadina in provincia di Benevento. Quindi aiutatemi voi, qua che si fa? A 16, a 14 fino a Canosa, dove si arriva qua? Poi si svolta e si scende, c'è cioè Rignola, Benevento? Mirabella e Clano, ecco quello adesso mi è venuto in mente. Mirabella e Clano, esattamente dove una nota società di autotrasporti ci costringeva a fare le soste quando andavamo a Roma. Quindi questa è, qui non posso dirvi altro perché altrimenti è pubblicità. Questa è un'immagine del 2021, quindi un po' datata. Meno di noi, sì, però un po' datata. Questo è l'impianto Perrelli, c'ha un altro nome, stadio comunale Perrelli.
1: Qui sicuramente non hanno avuto problemi di chiedere il campo.
0: No, qua non voleva nessuno il campo, è rimasto così. Quindi questo è lo stadio comunale di Apice nel 2021, pressoché rimasto similare, no? anche adesso, però insomma... Questo che significa che i tifosi del Taranto, laddove gli si è permesso di andare in numero straesiguo, io non ci credo,
1: per
0: si andranno
1: niente di nuovo per tutti
0: nel Gran Turco, scherzi a parte, c'è una tribunetta che ha ospitato i tifosi della Battipagliese nell'ultimo turno e che ha consentito ai tifosi ospiti appunto di godersi la sconfitta, il pareggio che poi li ha estromessi. Questa è la struttura della tribuna che vede i calciatori dell'Apice esultare, questa è una foto di 4 giorni fa, quindi la tribunetta nella quale insomma sono assiepati i tifosi dell'Apice che stanno vivendo un sogno, perché noi abbiamo letto, abbiamo ascoltato le interviste nelle quali c'era il direttore sportivo, il mister, che sottolineavano come già mettere il solo gagliardetto del Taranto nella loro sede è ovviamente
2: è l'apice della loro storia,
0: è l'apice, bravo, vedrami, lei si è calato alla perfezione nel mood della trasmissione. È assolutamente motivo di vanto, quindi è chiaro che ci sarà una giornata di festa, è chiaro che arriva quello che è un sogno per i tifosi dell'Apice, noi ci auguriamo di fare festa insieme, ma di passare il turno. Questo è lo stadio di Apice, vi abbiamo fatto vedere dov'è, eccolo qui, vedi la Briola già sta sistemando, la Briola dove parcheggeremo quando andremo a Apice, la Briola, dove andremo da pub?
2: Che nel... qua si può fare un bello stadio, si può fare intorno.
0: Perché siccome si parla di parcheggi, capito, varianti parcheggi. Là, dice la Briola, là, andiamo col 4x4 e parcheggiamo esattamente lì nello sterrato. Salutiamo il dottor Semeraro che ci fornirà il 4x4 per andare allo sterrato, perché io mica ci metto il mio per andare. Tu metti la tua? No, quindi no, andremo con la 4x4 del dottor Semeraro. Questo è lo stadio di Apice, ve l'abbiamo fatto vedere. A proposito di stadi, però, vi facciamo vedere quello che è successo, non video, perché sennò poi dite lasciateli lavorare, state sempre là. Ce l'hanno mandato questo, quindi non siamo andati. Allo stadio vi facciamo vedere, eccolo qua, queste sono le giunture relative al raccordo curva nord tribuna, no?
2: Esatto,
0: perché bisogna dirle così, sennò
2: tribuna ovest.
0: Tribuna ovest per chi chiama da fuori Taranto, abbiamo detto l'altro giorno. Tribuna per chi sta, vedete, ci sono i sediolini già posizionati e si sta chiudendo il raccordo e quindi completando una parte di copertura che riguarda appunto la giuntura tra curva e tribuna. San Cesario, lei che dice? Le piace la nuova struttura? Le piace lo stadio?
3: No, tornare allo stadio sarà una grande emozione, quindi sicuramente mi piace lo stadio, sicuramente mi piace avere novità sullo stadio e, come ho già detto, ribadisco, spero di tornare quanto prima, soprattutto in questo stadio che è molto stile inglese, no? Quindi riavremo la gradinata, il tifo vero e proprio che influisce sulle partite.
0: Lei è mai stato in Inghilterra, San Cesario, a vedere una partita di calcio?
3: No, voglio andarci in Inghilterra.
0: No, però. Mai stato. Liuzzi, lei c'è mai stato?
4: Più volte.
0: Più volte. Che cosa ha visto? Me ne dica tre di quelle che ha visto, Liuzzi, così vediamo un attimino.
4: Tottenham, Arsenal e Chelsea.
0: Ah, quindi lei ha visto il Water Lane, vecchio immagino, non ha visto quello nuovo del Tottenham?
4: No, certo, quello vecchio.
0: White Hart Lane, poi Tottenham, Stamford Bridge del Chelsea e l'Arsenal, ha visto Highbury addirittura, quindi.
4: Esattamente.
0: Complimenti. Bosco, lei in Inghilterra c'è mai stata a vedere la partita di calcio?
1: La partita no, noi in Spagna più.
0: In Spagna, Barcellona. L'ha visto, e lei Vendramini invece?
2: No, sono stato in Inghilterra ma non allo stadio.
0: No, non allo stadio. Io invece...

0: Sono stato a vedere QPR Stoke City, in quello che si viene definito Legoland, per quanto è piccolo lo stadio. E poi ho visto un Fulham Everton a Craven Cottage. Bello stadietto, dico la verità, Liuzzi, bello stadietto Craven Cottage, bellino,
1: In
0: bellino.
1: mezzo alle case, Craven
0: Sì,
1: Cottage. Però
0: bellino,
1: deve
0: bellino.
1: essere una bella esperienza, simile ad Apice.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamola, io me ne stavo andando. Ho visto una foto, sì, eccola qua, e poi abbiamo praticamente concluso. Foto di un paio di giorni fa, ma volevo vederla con voi. Inizia a prendere forma.
1: Ferrarese Santo.
2: Infatti, Ferrarese Santo.
0: Ferrarese Santo c'è scritto, so, io non lo sapevo questo, eh. Però
1: Questa
0: viste
1: scritta
0: cose,
1: l'abbiamo
0: se
1: vista solo nei
0: io.
1: rendering.
0: Chi è?
1: Questa scritta l'abbiamo vista soltanto nei rendering, praticamente.
0: Sì,
2: Sì,
0: è
2: sembra
0: vero,
2: un
0: è
1: rendering
0: vero.
2: che prende forma.
0: Il rendering, quindi non è un
1: Infatti.
0: re, è vero, stiamo parlando di realtà. Questa è la scritta, insomma, che andrà a campeggiare nel settore inferiore di Gradinata. Quindi, tribuna est per quelli
2: Io
0: fuori
2: sono per
0: Germania
2: Tribuna
0: Nord.
2: Est, anzi darei anche un nome a Tribuna Est e Tribuna Ovest,
0: Sì.
2: sul consiglio di Gigi Lippo che mi ha detto, allora dovremmo dare i nomi alle due tribune.
0: Sì, va bene. Apriamo un contest su questa cosa. Come volete intitolare le gradinate, le tribune, lo faremo presto. Però insomma, Alberto.
3: No, beh, vabbè, ora a prescindere da tutti i discorsi che si facevano prima, insomma, si spera che, ecco, venga premiata, come diceva prima, la collettività, e che quindi non questa cosa venga affidata a quello che di bello può contenere,
0: Sì.
3: e non solo le palestre e quant'altro, ma cioè il Taranto e i campionati che andrà a disputare, ci mancherebbero, certo.
0: Assolutamente sì,
3: Purtroppo noi
0: assolutamente sì.
3: siamo stati abituati, ecco, e le mie risposte hanno in un certo senso, trovano in un certo senso dei ricordi, ad avere sempre delle lotte, cioè quante volte ci siamo ritrovati ogni anno, il comune, il canone, la squadra che non paga, non vi do il campo, dovete andare, ci siamo dimenticati il Taranto quando andava
0: Castellaneta.
3: a Castellaneta,
0: A Castellaneta la tocca, quindi
3: Cioè,
0: era.
3: e io avevo un mio ex compagno di squadra che ha terminato di giocare perché ebbe un incidente stradale con la moto
0: Sì.
3: e non ha più giocato a calcio a causa di questa
0: Sì,
3: cosa,
0: sì,
3: ed
0: sì, sì.
3: era nel Taranto, per dire. Quindi, cioè, non è che uno ora si inventa e dice no, sai, perché, ma purtroppo si è scottati che molte volte le amministrazioni comunali stesse non hanno fatto gli interessi della collettività perché mettevano in quel momento il potere. Ci sono state anche società che hanno fatto gli affari loro, però bisognerebbe, se tutti, sia dalle pratiche burocratiche che effettivamente ci sono, ma sappiamo anche che molte volte vengono costruite a pennello per chi si aggiudicherà il campo, se tutti si rema dalla stessa parte, la collettività è quella che deve prevalere. Alla fine io sono convintissimo che la famiglia Ladisa avrà e il Taranto avrà la disponibilità del campo ora e sempre,
2: Posso dire
3: perché
2: una cosa impopolare?
0: Siamo qua per quello,
2: Però
0: per
2: in
0: dire cose
2: realtà
0: impopolari siamo qua.
2: abbiamo parlato di Inghilterra.
0: Sì.
2: In Inghilterra la cosa bellissima è che il calcio è un fenomeno sociale e anche nelle categorie più basse c'è molto coinvolgimento. Io spero che il Taranto al Nuovo Iacovone il Nuovo Iacovone diventi un centro di aggregazione in cui lo spettacolo sarà bello grazie alla maglia del Taranto, alla tifoseria, indipendentemente dalla categoria, perché con la nostra tifoseria in quello stadio anche un campionato di eccellenza può
3: Sì,
2: essere
3: può essere.
2: bellissimo.
3: Voglio.
2: È ovvio che vogliamo
0: Apro e
2: tutti
0: chiudo
2: fare.
0: parentesi, spero di non vederlo più il
2: Speriamo
0: campionato
2: di non
0: dell'Eccellenza.
2: vederlo più, però voglio dire, non basta con questa ossessione della Serie B, cioè godiamocela, d'ora in poi godiamocela anche nelle serie in cui ci troviamo.
0: Vendramin, io la Serie B non l'ho mai vista, quindi
2: Io
0: mi
2: sì.
0: lasci quantomeno
2: Invece no, sì.
0: l'ossessione della
2: Eravamo
0: Serie
2: infelici
0: B.
2: anche in Serie B, ti racconto, quando eravamo in
0: Sì.
2: Serie B, ma sempre a salvarci, ma
0: Lo
2: bisogna
0: so.
2: andare in Serie A, eravamo infelici sempre,
0: Sì,
2: eravamo
0: sì.
2: felici e non lo sapevamo, così sì, l'essere umano e il tifoso è sempre insoddisfatto.
0: Vabbè, però fatemi cercare
2: Ora abbiamo il
0: Napoli
2: motivo
0: almeno
2: per
0: in Serie
3: No, ma tanto
0: B.
3: oramai la generazione che c'è ora non l'ha mai vista la
0: Sì.
3: Serie B, quindi non sa, quindi è inutile neanche parlarne,
0: Intanto,
3: perché me
0: questa è
3: lo chiedi, non
0: l'immagine
3: lo
0: di
3: sanno.
0: Iacovone che appartiene a delle immagini che abbiamo fatto settimana scorsa con il drone che ha realizzato il nostro Martino Vinci, che ci porta a vedere delle inquadrature importanti. Poi, questa settimana siamo stati anche allo skate park che sorge esattamente alle spalle della tribuna. Vi ricordate quel rudere che era in
3: Quello di
0: prossimità della
3: Sippo,
0: fermata
3: a
0: del
3: voglia.
0: bus, quello
3: Sì,
0: destinato al Lisippo, liceo artistico? Quello non c'è più.
2: sì. Sì. Sì. Sì.
0: stato buttato giù, e lì sorgerà, lo si vede, si intravede alla nostra destra qui, sorgerà

0: La
1: anche
0: pista
1: un
0: di battiamo.
1: pattinodromo che farà parte della struttura del parco urbano del quartiere Salinella, all'interno del quale ci saranno 5 campi da padel, 4 campi da tennis e lo skate park stesso. Quindi un centro polifunzionale che consentirà

0: L'immagine che invece il nostro drone ci ha fatto, questa è top, ragazzi, questa è bellissima. Immagine che ci fa vedere tutto il quartiere Salinella. Guardate qua che vi facciamo vedere oggi. Centro Sportivo Valente. Io qua ci facevo i test di Cooper, sono rimasto vivo, che è già una cosa, un risultato importante. C'è il campo, il Palarichardi accanto, l'abbiamo visto. Girando qui l'inquadratura, ovviamente questo è il quartiere Salinella, quartiere completamente riqualificato dal punto di vista sportivo. Questa è la struttura relativa allo skate park. Si intravedono queste piastre sulla sinistra, che sono le piastre che riguardano i campi da tennis e padel. Questi cumuli, che vedete di sedime, sono i cumuli dove c'era quel rudere. Lì ci verrà la pista da pattinaggio. E quest'altro in basso a sinistra, dove vedete delle piccolissime rampe, è lo skate park. Quindi questo è il parco urbano. Di là c'è l'università da quella parte, quindi questo è padel e quello è tennis, quello che vedete. Quindi la piastra sulla sinistra è tennis, l'altro è padel. Poi c'è l'università, la facoltà di economia, credo, dall'altra parte, dall'altra ancora c'è l'ASL, quindi incastrata tra queste due strutture, ma che guarda da una parte verso l'ostello Erasmo Iacovone e dall'altro invece. Verso, esattamente queste sono le immagini dello skate park, dall'altra verso il Palarichardi e il centro, il campo scuola Valente. Quindi queste le immagini dal drone, grazie a Martino Vinci, ma grazie anche ad Alessandro Labriola che ce le sta mostrando. Io mentre vanno le immagini leggo qualche commento, così rispondiamo e diamo soddisfazione ai nostri tanti utenti che ci hanno seguito. Ci saluta Alessandro Boffetti, dice giusto che l'Apice giochi sul proprio campo la partita più importante della sua storia, ci dovremmo accontentare degli, speriamo, 150 posti che ci saranno riservati. Occhio a questo avversario che ha tanta corsa, un attacco pericoloso. L'allenatore che sa mettere in campo bene la squadra. Andrea Salentino scrive: noi ci andremo comunque. Dalla Pineta si vede, e quindi l'abbracciamo, Andrea, che insomma ci segue. Uno stadio nuovo costa 100 milioni. Chi li spenderebbe per una squadra di Serie D? Questo è Alberto. I Ladisa sono imprenditori, non benefattori. La domanda da fare è Ladisa. Andrea, ce la potevi scrivere prima. Senza fondi della Mini Pia. Sono disposti a mettere tutti il loro budget che serve per fare la città dello sport? A me è saltato un progetto in Città Vecchia per lo stesso motivo. Apro e chiudo parentesi. Andrea, attenzione ai fondi PIA e Mini PIA. Attenzione, perché ci sono novità, ci dovrebbero essere novità nei prossimi giorni. Stai collegato allo Studio 100 e ne parliamo. Francesco Bon dice: se non ricordo male, il progetto della Disa esige delle varianti urbanistiche di non poco conto, in quanto comprometterebbe parte della viabilità del quartiere Salinella. Poi Andrea dice ancora che lo stadio, per come è concepito, è solo un costo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, nel senso che le migliorie vanno apportate e saranno a carico di chi si prenderà quello stadio, ma quando raccontiamo che con 60 milioni si fa uno stadio nuovo, stiamo raccontando una cosa che non è verità. Stiamo raccontando una non verità. Vi invito cortesemente ad andare a reperire i progetti e i costi relativi a tutti, come noi abbiamo già fatto qui, carte alla mano. Abbiamo dimostrato che con 60 milioni uno stadio nuovo da 20.000 posti non si costruisce, non si rigenera, ma nemmeno nella più rosea delle aspettative. C'eri tu qui una volta e
1: Forse
0: facciamo i conti, vero?
1: l'ascoltatore si riferisce al fatto, secondo me, che facendo un paragone con il primo progetto, quello di Gabetti, che prevedeva una piastra commerciale a 18.000 metri quadrati, quella avrebbe avuto una possibilità di produrre ricavi molto più alta
0: Con
1: rispetto a
0: 28
1: questa.
0: milioni, allora,
1: cioè, 16.500
0: e
1: posti.
0: allora siamo alla corte dei conti. Perché se con 28 milioni facciamo quello stadio là e con 60 facciamo questo, siamo alla corte dei conti. Vi ricordo che l'abbiamo già parlato in questa trasmissione. Lì c'era un progetto su carta, un disegno che prevedeva, come dice Giovanni Saracino, direttore del Corriere Taranto.it, una romanella al vecchio stadio con quei fondi lì. E quindi credo sinceramente che con 60 milioni questo stadio, lasciatevelo servire da chi dentro c'è stato, è davvero un gioiello. Con quei soldi non si fanno stadi nuovi. Ringrazio, abbiamo chiuso. Vendramin, Davide Vendramin, grazie
1: Grazie, grazie a te Dario, buonasera a tutti gli
0: mille.
1: ascoltatori.
0: Ringrazio Alberto Bosco.
2: Grazie a voi come sempre.
0: Ringrazio il professor San Cesario, grazie prof, sempre puntuale e preciso.
3: Buonasera ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.
0: E grazie ovviamente a Giancarlo Liuzzi, compagno di avventure in
2: Ciao
0: questa
2: Luigi.
0: stagione sportiva e poi per tutto il resto dei secoli, amen. Grazie Liuzzi. Bene, fatemi ringraziare ovviamente Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia come al solito, come consuetudine. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione, nella quale abbiamo sviscerato quello che è il presente, il futuro e forse pure un po' di passato di quella che è la storia del Taranto Calcio. La nostra puntata va in replica domani alle 15, mi raccomando.

0: Tutti collegati sul divano a guardarvi di nuovo 100 Sport Weekend per l'intervento del presidente La Disa, né per me, per Vendramin, per Bosco, per nessun altro, né per Liuzzi, per il presidente La Disa. E ovviamente la potete rivedere sui nostri social, sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche sui nostri social, YouTube, Facebook, ma sulla nostra app. E poi seguite gli aggiornamenti perché domani alle 14 torna il TG di Studio 100, informazioni H24 su tutti i temi che riguardano la nostra città e non solo. E oggi ne avete avuto una dimostrazione clamorosa. Grazie, grazie ancora, buon fine settimana a tutti.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso, un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirselo eseguire da un'orchestra, di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche de Il Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi. Nei balletti di Tchaikovsky, come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento, Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana coglie il valzer. Basti pensare al celebre Libyan negli Eti Calici dalla Traviata. Nel tempo, il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
2: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra 2 musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio

0: Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera fondano insieme la Pro Cinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
1: Mentre Jade des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio, un valzer cinematografico, al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per il postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale. Ecco.
0: Di Davide Le Voci e Domenico Spadafino, Entre Chat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Credo che tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare ai giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante, proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire. Si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore, Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
3: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica, dai toni molto vari, che va dall'epico al naif, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale.
1: Ecco. Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'Orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore

0: This interaction of what you think and your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong. You have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei, Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della prima guerra mondiale, a colpi di cannone. Però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni. E anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate, insomma, dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica, della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
3: Zagrvalze è un valzer dal sapore mediterraneo. E dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, e quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagrvalz, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato, temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzato.

0: praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
2: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov e diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. E, ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer per l'appunto si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E, c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della Città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro.

0: a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poetico creativo che assegnerà al direttore e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico che fruirà queste cinque composizioni. Tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
1: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
0: Bene, io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi
1: Grazie.
0: con questa magistrale conduzione questa sera. Grazie Rosalba.
2: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. Solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione. Capita anche con i concorsi di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra. Quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo.
3: Niccolò Buscemi.
2: Premio dell'orchestra, Niccolò Buscemi, Antonio Cellammare, foto di rito. Premio del pubblico. Premia, ecco, Gina Carnevale. Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
4: Davide Levoci, e poi Domenico Spadafino.
2: Eccolo qua, questo. Questo premio è perché a due compositori che hanno composto a quattro mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
5: Andy Evans.
2: Eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
3: Niccolò Buscemi.
2: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
6: Allora vince il primo premio la composizione Zag Waltz di Andrea Passanisi.
2: Oh, bene. Complimenti, primo premio. Diamoci la mano, guardate.
1: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
2: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il
1: Nel,
2: podio.
1: sì, ci spostiamo. Un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
7: Luis Bacalov, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico. Un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto

tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia. E l'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche. Lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film premio Oscar, Il Postino. Ma io amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto, in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. E dicevo, oh, caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai, disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Luis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani. E quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nella, come dire, nelle corde di Luis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera che ha fatto, innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG, si parte ovviamente con la cronaca, con gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, resta in carcere, in custodia cautelare Cosimo Colucci, il 22enne, uno dei maggiorenni. Secondo il giudice viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne che invece avrebbe preso attivamente parte all'aggressione del 35enne Maliano. Poi ci trasferiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è rimasta uccisa, travolta da un'auto con... dovrebbe essere stata guidata da un conoscente della sua stessa famiglia. Ulteriori sviluppi in questa edizione. Poi parliamo della mostra storica artigiana dell'Arsenale, grandissimo successo per l'apertura straordinaria di questa mattina, mostra visitabile gratuitamente sino alle 19 di oggi. Questo e molto altro nel nostro TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
7: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bacari Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta: pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo il nostro appuntamento, il nostro TG con delle 19.30 con la cronaca, ovviamente il riferimento è agli sviluppi dell'omicidio di Piazza Fontana. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, lo stesso ha definito clamorosamente confutata la versione dell'imputato nella quale lo stesso parlava di un tentativo di aiutare la vittima. Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bacari Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati.

0: Finanza, il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria, invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bakary Sakho viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto, dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo gli investigatori, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati negli istituti penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio.
1: E adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera, intorno alle 21:30, una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti.
0: Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21:30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia. Appare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto
1: Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimpalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile, il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori avviati il 27 aprile scorso avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo Lonoce, l'amministrazione sarebbe monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
1: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa, a rischio oltre 240 posti di lavoro.
0: L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione, con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione, le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano, da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva. Uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti.
1: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto. Al di là del percorso tradizionale, tante novità, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
2: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
3: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Ad ora la mostra storica artigiana non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in arsenale: affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'automoteca dell'ospedale Santissima Annunziata. Credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
4: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
5: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni, che sono importanti per proteggere non solo se stessi ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo diftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori come quello contro il papillomavirus.
6: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi, perché aprire le porte dell'arsenale è importante, perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
1: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in Viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
7: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra, il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bel inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città.
8: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale. Sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
4: Una pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù quando gli ha detto: tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso, e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere, un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
2: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
1: A Taranto è stato presentato presso il Cinema Teatro Orfeo il documentario di Massimiliano Battistella, Dom. L'evento è stato presentato dalla giornalista di Studio 100, Marina Luzzi.
9: Attraverso un percorso di ricerca sono arrivato a conoscere la storia dei bambini di Don Bielave e da lì l'incontro con Mirela, la protagonista di questo film, è stata una sorta di epifania che mi ha portato un po' a ribaltare i generi e quindi a decidere di seguire lei in questo viaggio di ritorno in Bosnia. Mi sono avvicinato ai bambini e a quella componente infantile che è prevalente in molti adulti e che mi trovo estremamente interessante, e che forse, ecco, riscoprire quell'aspetto lì può essere anche quasi rivoluzionario per certi versi, ecco. E quindi in questo senso mi sono veramente innamorato degli sguardi delle persone, direi di Sarajevo, e che è una città unica.
1: A Taranto il secondo appuntamento con la 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT. Nel servizio Maria Laura Paletta.
2: Si è svolto a Taranto il secondo appuntamento della 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT Taranto in occasione dei 30 anni di attività dedicati alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Al centro della giornata è il seminario Organizzazione e Fattore Umano, ospitato presso l'Hotel Salina, che ha riunito esperti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, ma anche operatori del settore, in un momento di confronto dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro.
10: Ci confrontiamo con i nostri relatori relativamente all'organizzazione di cantiere e al fattore umano, dei concetti chiaramente che sono un tassello di un quadro più complesso chiaramente, ma ai quali però bisogna dare risposta. Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema.
11: Le nostre statistiche ci dicono che il settore edile è quello in cui si verificano più di frequente infortuni, molto spesso anche gravi, o si contraggono malattie professionali.
12: La prevenzione è importante perché noi viviamo in un territorio in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono diventati una non notizia. La prevenzione è l'unica possibilità di intervenire direttamente per evitare che le tragedie accadano, e quando si investe tempo, risorse e formazione su prevenzione, sicurezza, tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, si fa l'interesse della collettività.
1: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
13: Musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per due giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
14: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica, con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, alla la signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti, che abbiamo avuto il piacere di vedere su

0: emittenti nazionali con i suoi omaggi a Mia Martina, quindi Mia Martini.
1: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
2: Noi dobbiamo cercare, ognuno di noi, di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti, che per esempio noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
1: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione. E
3: sono proprio felice perché per me, cioè, è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come, ecco, immergersi anche in questa realtà molto bella della Puglia, una terra che io amo molto.
1: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'Associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
4: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
5: 70 anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese. La Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9 milioni e mezzo di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e consolidamento dell'istituto, insieme al rafforzamento del patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
6: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi 70° assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Nardò fra due settimane, poi nel giro di due anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. E la banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
5: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.
4: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Naziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per 2 giornate dopo l'espulsione combinatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra.

0: Squadra di Ciro Danucci, laterale rosso-blu, ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2.300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituirlo. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà all'esperienza e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicolò Iodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida, il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa, ai microfoni di Studio 100, ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano. Sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket Castellaneta, ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto nonostante una stagione complessa e segnata da importanti difficoltà economiche, problemi che spiegano dal club hanno richiesto continui sacrifici per portare al termine il campionato e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La Valentino Basket sottolinea come i costi per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo. Senza riscontri nelle prossime settimane, il club potrebbe essere costretto a ripartire dalle serie minori o addirittura a uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport, ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta.
1: E con lo sport si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. L'appuntamento è a domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di serata.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto?

0: Fretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
0: Si accomodi pure, prego.
3: Sieda dove vuole.
2: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
2: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
2: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
2: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
2: Prego.
4: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
0: Chester, io prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
0: Posso parlare ora?
2: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
2: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e diventare scapolo.
2: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
0: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
5: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
5: Buonanotte.
1: Prima

0: tu, Jimmy?
1: Sei deliziosa stasera.
0: Ah, si vede, vero?
1: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
0: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
1: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
1: Chi è questo orangutano?
2: Amico.
1: Un Tom Collins, prego.
0: Niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
1: Allora, posso dirvelo?
0: Coraggio, di che si tratta?
1: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
2: No.
0: No.
1: E subito per il periodo delle nozze reali.
0: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
0: Cara,
2: vuol dire che ci separiamo?
0: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
1: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
3: Con che mezzo andremo?
1: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
2: Quale?
1: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
0: Possibile, e sono tanto felice.
1: Ellen.
0: Oh, ciao, Dick.
4: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
0: Oh, niente.
2: Ellen, chi è questo tipo?
0: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
4: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
4: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
4: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
0: Mi ero scordata di
4: Ma se faccia così,
0: è
4: la mia ragazza.
0: Male.
1: Bisogna pensare ai bagagli.
0: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrai tempo.
1: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
0: A Londra com'è la moda?
4: Non lo so. Paga tu, per favore.
1: Sì, sì. Oh, quant'è qui?
2: Permetti?
0: Certo.
1: Tieni retto,
0: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
4: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
5: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
6: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci,
6: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
6: Ma certo. Addio, Ellen.
7: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
2: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
2: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
2: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
2: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
1: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
2: Ma Ellen, io...
0: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
2: Ah, sì, cara, sì.
0: A presto.
7: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
8: Oh, mi mancherai, John.
1: Ciao, Bill.
0: Ciao, Jimmy.
1: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Oh, e divertitevi,
2: Oddio, Ellen.
1: Ciao,
8: Ellen. Tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
2: Sta salutando lei, la
1: mia ragazza, è quella là.
2: Quella è la mia.
1: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
2: Ma cosa fate?
1: State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
1: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascolta. Ma insomma,
0: Povero Jimmy.
1: Smettetela, basta, separatevi.
10: Magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, forse è te? Un momento.

0: Ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito?
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona.
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui.
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, infinite. Nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
1: È un vero lord.
2: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
2: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
3: Già, ma ci vuole. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
3: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
3: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riverisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
2: Solo di nome, novità antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
3: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
3: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12?
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagni a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a sua altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago?
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Ma per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e E allora?
1: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
0: Beh, no.
1: A lei non dispiace, vero?
0: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
0: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
0: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
5: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
6: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
7: In forma, vecchio mio, in formissima.
6: Ho ricevuto notizie da Pieveloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
7: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
6: No, tutto bene?
7: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera. Al bacio.
6: E come sta Helen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
7: Oh no, tutto il contrario. Helen è proprio diligente. Come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
6: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
7: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta. Per verità carina, eh?
6: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
7: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
6: Fa faville.
7: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
6: Intesi, e adesso sganciati.
7: Mi sgancio.
6: Mi ha capito.
1: Cos'è tutta questa confusione?
0: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
1: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
0: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
1: Telefonagli e chiediglielo.
0: Spiritosa?
1: Beh, faccio quello che posso. A che ore sei tornato stanotte, Romeo?
0: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
1: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
0: Si è fatto solo qualche risata.
1: Qualche risata?
0: Null'altro.
1: Ah. Oh.
0: Avanti. Buongiorno.
1: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
0: Come va?
1: Bene.
0: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
1: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
0: Oh, magnifico, grazie.
8: A che ora è la sfilata?
0: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
1: Benissimo, da quanto non ti vedo.
0: Lo so, 4 giorni.
1: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
0: Certo, cioè spero di sì.
1: Perché?
0: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
1: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
0: Mi disimpegnerò.
1: Sai che ti trovo benone?
0: Ah, grazie.
1: Ti penso sempre.
0: E io penso tanto a te.
1: Come?
0: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
1: Cioè?
0: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
9: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
0: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Aspetta, svelta.
1: Un minuto solo.
0: Cosa stai suonando?
9: La canzone che Helen dovrebbe star provando ora.
0: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
9: Va bene.
0: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
10: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
1: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
1: La prima, e come potrei?
0: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
1: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
1: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
1: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli. Prendiamo l'autobus, Anna. Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
10: A che ora domani?

0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
1: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei due nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene.
0: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
1: No, questo lo so.
0: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy. Lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Certo,
1: me l'ha ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci la strilli, tanto perché ho detto che sei scema. E con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matta.
1: Ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: E non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io...

0: Dumbledore lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Nelly.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindle. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come puoi?

0: Qui è?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite. Lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato? È
0: emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che si accasa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: stasera alle 7.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per 2 mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti, tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per 2 mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
6: Sono Edgar.
5: Allora, Edgar, com'è andata?
6: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
6: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
6: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
6: Sì.
2: Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
2: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
2: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
2: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
2: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
7: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
8: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
7: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
8: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
7: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
8: Sai cosa penso?
7: No, cara.
8: Che non veda l'ora di rivederti.
7: Credi proprio? E sono a posto?
8: Oh, sembri un figurino.
9: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
10: Ah, sì, signore.
9: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
9: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
9: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo taxi sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
7: Salve, James.
9: Buongiorno, Sara.
7: James, sei elegante e bello.
9: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
7: Con questo traffico oggi.
9: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
7: Vogliamo andare?
9: Permettimi.
3: James, no.
9: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
8: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
8: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
8: Sì.
3: Avanti.
0: Buonasera.
3: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
3: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
3: Sposato?
0: E... ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
0: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
11: Secondo atto, signor Bowen.
3: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti

0: benevolenti.
1: Beh, molto benevolente.
0: Finora i tuoi cicisbei avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
1: Va bene, continua, prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
0: Questa volta ci sei cascata.
1: Fino a qui.
0: Cosa conti di fare?
1: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
2: C'è da ridere, però.
1: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
0: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
1: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
0: Perché?
1: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
0: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
1: Tommy, ne sei proprio innamorato?
2: Fino a qui.
1: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
0: Tu resteresti a Londra con John e...
1: Perché dovrei stare qui?
0: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
1: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
0: Beh, sposerei Anna.
1: No, intendo con chi balleresti.
0: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tommy.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: siamo
0: mia,
1: andati
0: sei
1: sempre
0: tu?
1: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Le vieni a dire a me
1: responsabilità,
0: queste cose?
1: Obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, va al diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Io voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
4: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
1: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, scusatemi, cara.
1: Permesso? Permesso?

E là, conosce la strada che porta a Copley? Sono rimasto isolato dal mio reggimento a Oxford. Aspetta, ha un po' d'acqua da bere. Ho molta sete.

Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da settimana.

0: mesi a questa parte. Sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il tuo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto. Mi ringrazierai dopo. E ora, bevi questo. È per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta. Prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Queste gusta. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elena?
1: È questa Elena.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.
1: Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav, hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverai in questa foresta è lei.

0: sabbie mobili. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Hai visto un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Leck.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

Ehi là! C'è nessuno? Salve! Sono io, Andrea.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
2: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
2: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi, tenente André Duvalier, 5ª cavalleria.
1: Io sono il barone Victor von Lepp. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
2: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.
1: Si accomodi. Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobilissima casa. Reliquie, fantasmi della gloria passata.
2: Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome, Duvalier.
2: Mi parli di lei?
3: Mio padre era il conte Duvalier.
2: Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere.

0: La sua testa in un cesso a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi.
0: Sarà infreddolito e stanco.
1: Un cognac?
0: Volentieri, barone, grazie.
1: Si sente.
0: Stefan?
2: Sì, barone?
0: Cognac per il nostro ospite.
2: Sì, barone.
0: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
0: No, non mi sbaglio.
1: L'ho vista.
0: Occhi e capelli scuri, circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
0: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
0: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
0: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
0: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa Fonlet, mia moglie.
0: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
0: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.

0: Sono sicuro che non mi ha visto. È un tipo strano, però. Mostra di non avere paura.
1: Deve partire, deve andarsene subito.
0: Pensa forse che non si sia veramente smarrito.
1: Perché dici così?
0: Può aver sentito delle chiacchiere al villaggio.
1: Oh, sciocchezze, è un soldato. Non sta a sentire i racconti delle vecchie. La cosa importante è che parta con tutta la dovuta velocità.
0: Provvederò io, signore.
1: Ricordati spontaneamente. Dobbiamo mostrargli il rispetto che la sua posizione e il suo rango richiedono, apparentemente.
0: Capisco.

0: deve impicciarsi degli affari dei morti oltre a quelli dei vivi?
1: Se mi sto impicciando dei morti e dei vivi, sarà il barone a dirmelo, non tu.
0: Perché è venuto al castello Fonlef? Cosa cerca qui?
1: Sembra che le cose siano stranamente confuse nella tua mente. Tu sei il servo e non io. Sono io che faccio le domande. Questo è un luogo di preghiera, perché gli oggetti sacri sono stati rimossi?
0: L'ordinò il barone, quando sua moglie, la baronessa Ilsa, morì.
1: Quindi questa divenne la sua tomba?
0: No, solo l'entrata alla tomba. La cripta della famiglia Fonlef è giù, sotto il cimitero. Lei riposa là, con tutta la famiglia Fonlef. È stata chiusa per 20 anni.
1: Tutte sciocchezze. Sicuramente era aperta la scorsa notte. La ragazza è passata di qua.
0: Come le ha detto il barone, non c'è nessuna ragazza, signor.
1: Nessuna ragazza. Vedremo. Vieni con me alle stalle, Stefan. Voglio sistemare il mio cavallo.
0: Aspetti un attimo. Ero venuto a dirglielo. Il suo cavallo è sparito. Forse è scappato durante la notte.
1: È impossibile. Stai mentendo. Perché?
0: No, signore, non sto mentendo.
1: Ascoltami bene, Stefan. Sono stufo di tutte queste bugie. Prima la vecchia, poi il barone e adesso tu.
0: La vecchia vuol dire che...
1: Lascia perdere. Che fine ha fatto il mio cavallo?
0: Ne prenderò subito un altro al villaggio, signore. Mi creda, non ho nessun desiderio di intromettermi nella sua partenza dal castello.
1: Sembri molto ansioso di liberarti di me. Hai paura che possa scoprire qualcosa riguardo a Eric?
0: Eric?
1: Allora c'è un Eric. Questa almeno non è una bugia.
0: La prego, non si coinvolga in queste vicende morte e sepolte. Non c'è niente qui se non un uomo vecchio e i suoi ricordi decadenti. La prego, lo lasci in pace.
2: Vuole favorire, tenente?
1: No, grazie, barone. Vengo ora dalle stalle. Il mio cavallo è sparito.
2: Il suo cavallo è sparito?
1: Sì, credo che sia stato rubato.
2: Oh, ma è impossibile. Forse la porta della stalla è stata lasciata aperta e il cavallo è fuggito.
1: Non è una cosa inusuale. Forse solo questo, no. Ma ci sono altri misteri che gradirei mi fossero spiegati, barone. E io intendo che mi siano spiegati.
2: Come osa avere questo tono con me?
1: Non voglio mancarle di rispetto, ma pretendo delle risposte.
2: D'accordo.
1: Allora, perché ha rimosso il ritratto della baronessa dal muro? Perché?
2: L'ho mandato a restaurare. L'umidità di questi muri ha ammuffito il colore.
1: Tutto qui. Sa evadere le domande molto bene, barone. Può anche spiegare la musica di violino e la ragazza nella cappella la scorsa notte.
2: La pista di nuovo.
1: Allora ammette che c'è una ragazza. Ilsa, si chiama così. Mi risponda, barone.
2: Prego, la prego, mi lasci in pace, per favore.
1: E me ne vado ora, barone. Tornerò con un'intera compagnia di soldati e distruggerò questo posto in sua presenza fino a che non la trovo. Sono stato chiaro?
2: Molto chiaro.
1: Bene, allora, cos'è successo alla baronessa? La sua morte è stata violenta.
2: Sì, la sua morte è stata violenta.
1: Mi dica com'è morta.
2: Lei non mi provochi. 20 anni fa io non ero l'uomo che lei sta guardando adesso. Questa terra, questa tenuta prosperava, la mia gente viveva bene ed era molto felice. Mia moglie era morta qualche anno prima e io ero rimasto solo. Poi... un giorno al villaggio vidi Ilsa, una ragazza contadina che era arrivata lì con sua madre. Oh, avrei potuto prenderla. Come i nobili, si sono sempre presi le figlie dei contadini dall'inizio dei tempi. Ma io l'amavo. E così divenne la baronessa Fonlef. Quasi immediatamente fui chiamato per il servizio militare nel mio paese. Una ribellione nella provincia polacca. Sono stato via un anno e quando finì tornai dalla mia sposa. Nessuno sapeva del mio arrivo. L'ho sorpresa in casa, non era sola. Lei mi rise dietro e mi disse che il suo letto non era fatto per me. Di cercarmene un altro. Allora la uccisi con le mie stesse mani. E il suo amante se ne occupò Stefano. Più tardi per raccontare.

0: notoria che lei si era ammalata di una malattia sconosciuta. Nessuno seppe del suo tradimento e di come in realtà sia morta. Eccetto Stefano. Per 20 anni non ho messo più piede oltre le mura di questo castello. Ho vissuto qui da solo, in memoria della cosa terribile che ho fatto quella notte. Questa è la mia penitenza.
1: E adesso che cosa crede? Che il fantasma di Issa sia tornato per alleviare la sua penitenza, questo crede?
0: Sì.
1: Da quando lo spirito visita il castello?
0: È cominciato tutto 2 anni fa. Da prima ero terrorizzato, ma ora attendo con ansia ogni nuovo incontro.
1: Ancora una domanda, barone. A parte lei, questo spirito è stato visto da qualcun altro, Stefano, ad esempio?
0: Lei pensa che sia pazzo, vero?
1: Al momento, barone, non so proprio cosa pensare.
0: Non si dimentichi che l'ha vista anche lei. Forse siamo tutti e due pazzi.

0: God.
1: Il nome mi suona strano qui vicino al mare.
0: È il tuo nome, non lo ricordi?
1: Il mio nome è Elena, me l'ha detto la vecchia. Mi ha raccolta dal mare.
0: Devi tornare indietro, la tua anima è tormentata, Isa.
1: Tornare indietro? Da Eric?
0: Al mare.
1: Solo quando il mare entrerà nella casa. Riposeremo là insieme, lui e io sotto il mare.
0: È una cosa diabolica, non devi farlo, Isa.
1: Devo obbedire alla vecchia.

La bestia grida. Lo vedi, si è perso di stanza. Non devi interferire. È stata sufficientemente paziente con te, ma non lo sarà più.

Tetragrammaton, tetragrammaton, altri magici incantesimi, oh potenze delle tenebre, fate che lo spirito diminuisca, profondi sempre più giù in questa vita piena di affanni mortali. E lei fa come se tu non fossi mai esistita. Spirito di Issa, guarda con questi occhi, parla con queste labbra, esegui il mio ordine, perché solo così potrai trovare conforto al tuo tormento. Ah. Ora stai diventando più forte, molto forte. Adesso avrai la forza per portare avanti la mia vendetta, e le potenze delle tenebre.

0: Buongiorno.
1: Tu chi sei?
0: Giusta domanda, ma ho paura di essere io quello che fa le domande. Non mi invitate ad entrare?
1: Cosa vuoi da me?
0: Lo sai che questa è la proprietà del barone Victor von Lett? E che è proibito a tutti gli abitanti del villaggio venire qui e farne la propria casa? Da quanto tempo vivi qua?
1: Solo 2 mesi.
0: Forse dovrei dirtelo. Vedi, sono stato a Kleinschmidt, dove ti conoscono bene. Vivi qui da poco più di 2 anni. Ti chiami Katharina. Sei originaria di Koblenz, dove eri piuttosto impopolare per via di certe attività. Ti chiamano Katharina l'eretica, la strega.
1: Sono degli stupidi.
0: Perché vivi qua? Cosa vuoi?
1: Non ho danaro. Questo era l'unico posto che non era bruciato fino alle fondamenta. Così ho portato le mie cose qui.
0: Dove hai trovato la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: L'ho vista. Era seduta su questa sedia.
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Lo so che la ragazza c'è. Svezia, lo so, la ragazza è qui. Ascoltami, ascoltami molto attentamente. Non so che cosa vuoi e nemmeno capisco completamente le tue abilità nere. Ma se voi due non siete tornati a Koblenz entro la notte, ritornerò qui e ti ucciderò con le mie stesse mani. E brucerò questo posto fino alle fondamenta.
1: E tu sai chi viveva qui una volta tanti anni fa?
0: Tu sai chi viveva qui

0: francese è partito?
1: No.
0: Perché no?
1: Ora si rifiuta di partire. Non credo che partirà spontaneamente.
0: Deve. Gli ho dato ordini precisi.
1: Barone, nessuno sa che questo ufficiale è qui. E se non arrivasse mai a Koblenz?
0: Stai suggerendoti?
1: È il solo modo.
0: Quello che vuoi fare io non approverò mai. Dio solo sa quello che pesa sulla mia coscienza per un crudele assassinio. Non posso far uccidere un uomo che non mi ha recato alcun danno.
2: Che cosa ne sapete di quello che ha in testa? Volete che vada in giro per il castello? Volete che vada giù nella cripta?
0: Ora basta. La cripta non è affar tuo, Stefano.

0: Andrés. Andrés, ayúdame. Andrés. Bien. Bien.
1: Oh, ¿dónde estás?

0: Cosa significa questa intrusione?
1: Mi scusi, barone, pensavo di aver sentito delle voci.
0: Questo le dà il diritto di irrompere nella mia stanza senza farsi annunciare?
1: Le chiedo scusa, barone.
0: Stéphane è andato al villaggio per procurarle un altro cavallo. Si eviterà il mio e il suo imbarazzo se lei partirà appena lui ritorna.
1: Certo, senza dubbio, signore.
2: Sì. Sta facendo la cosa migliore, tenente. Il barone spesso fa cose che possono sembrare strane a lei e a me, ma la morte della baronessa è stato un grosso shock per lui. Ho paura non si sia più ripreso.
1: Certo, capisco perfettamente, Stefano. Dimmi una cosa, Stefano.
2: Se posso.
1: Chi è Eric?
2: Ti ricorda che il barone disse che al suo ritorno trovò la baronessa con un altro?